con We Pray 5:12 di questo bel mercoledì 13 maggio, insieme fino alle 7 del mattino nei mattinieri, in versione speciale con Rau. Salve, sono io. Prima invece Neffa, con Prima di andare via, ancora Olivia Rodriga. Allora, attenzione, sto per lanciare la domanda. Essendo un mattinieri un po' speciale, è come se fosse sabato e domenica, e quindi lanciamo l'appello di questo mercoledì, di questo centro settimana. Quindi, voi che state ascoltando la radio in questo momento, ed è un pubblico, voglio dire, di quelli che magari sono in viaggio, quelli che magari hanno fatto bagordi e quindi stanno tornando a casa, quelli che invece stanno dormendo oppure non riescono a dormire per pene d'amore, che ne so, per il cuore che pum batte, quelli che si girano e rigirano nel letto, vi faccio la domanda, che è: finalmente puntini sospensivi. Quindi, tema libero. Finalmente che cosa nella vostra vita? Finalmente faccio un viaggio, finalmente mi laureo, finalmente posso sgarrare, che ne so, faccio un esempio, che ne so. Ciao Raul, sono Francesca, sono di Milano, finalmente ho finito, staccato dal lavoro, tra un po' torno a casa, dormo e poi alle 13 ho un grande appuntamento galante con una persona che ho conosciuto da poco. Oppure che ne so, ciao Raul, sono Alessia, io sono di Capri, finalmente oggi è una bella giornata, ho visto che il sole sorge tra poco e che ne so, mi spalmerò in spiaggia e faraglioni perché voglio già vivere l'estate. Oppure ciao Raul, sono, che ne so, Claudia, sono di Bergamo e finalmente oggi rivedo una cara amica che è partita dal programma Erasmus e torna oggi da Barcellona, ok? Ho fatto tre esempi diversi. 347 490 0042, il messaggio più carino sarà premiato. Finalmente

0: aranciata. Bello sto pezzo, esplora questa fine di una relazione amorosa che attraverso questa metafora, insomma, il retrogusto, sai, amaro un po' l'aranciata, le ferite, la rabbia, insomma, che rimangono dopo una grande storia d'amore. Vabbè, questa è Radio Kiss Kiss, attenzione, perché al 347 490 0042 vi ho chiesto di raccontarci finalmente che cosa. Sentiamo.
1: Buongiorno Raul. Buongiorno Danilo dalla Pezia Terme. Finalmente è passato il Giro d'Italia, che per noi corrieri è stato veramente un disagio.
0: Ah, sì.
1: È una bella iniziativa, certo. Però per noi quando passa quel giorno sembra un giorno d'inferno.
0: Certo, forse un po' difficile, insomma, la lavora, però è bellissimo, dai, vedere sfrecciare. Sì, ce l'ho visto più volte nella mia vita, un'esperienza bellissima. Poi vanno velocissime le bici, di solito uno immaginavano meno veloce, invece no. Adesso.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Danno il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
3: Una produzione Super Limited Edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Kiss Kiss.
5: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
3: Kiss Kiss.
7: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
3: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: Melissa, canzone estiva, su Radio Kiss Kiss nei mattinieri in versione speciale con Raul. Salve, buongiorno. Insieme fino alle 7, chiaramente domani Max e la Leti ritornano con il grande appuntamento, insomma, di quelli che seguono abitualmente a quest'ora. Tra l'altro, bellissima, la città vuota, Napoli vuota, semafori rossi, verdi, gialli, ma la bellezza, insomma, di questo orario è bello proprio perché non c'è mai traffico. E la bellezza, quindi, finalmente, io, se dovessi rispondere alla domanda che abbiamo lanciato per l'appello di questa mattina, finalmente oggi niente traffico e quindi ci ho messo tipo 6 minuti. Vai.
1: Ciao Raul, sono Mauro da Bergamo.
0: Ciao Mauro.
1: Sono mattiniere. Sì. Saluto a tutti mattinieri.
0: Sì.
1: E niente, dai, finalmente. Bravo. Siamo a metà settimana, una settimana comunque bella tosta. Animo,
0: tanto animo, ma noi vi aiutiamo con la più bella musica, la musica di Radio Kiss Kiss, quella del presente e quella del passato. Beh, sono passati 20 anni, uno dei miei preferiti, Upside Down, Jack Johnson, Radio Kiss Kiss, tieni accesa l'immaginazione.

0: Swim su Radio Kiss Kiss. Mr. Know It All. Sono le 5.32 di questo bel mercoledì mattina, i mattinieri insieme fino alle 7 aspettando il Pippo Pelo Show. Intanto vi ho lanciato la domanda per l'appello di questa mattina al 347-490-0042. Vi ho chiesto di finire la frase finalmente e quindi i vostri messaggi. Faccio un esempio: ciao Raul, sono Federica da Milano, finalmente oggi sgarro e quindi tirami su. Oppure ciao Raul, sono Rebecca, io sono di Ischia, finalmente oggi preparo una bella cena stasera per gli amici perché mi sono laureato in giurisprudenza. Ok, sto facendo degli esempi diversi, però arrivano messaggi, quindi leggo questo. Ciao Raul, sono Stefania da Napoli, finalmente ho capito che l'amore vero non è che ti promette il mondo, ma chi resta anche quando il mondo ti cade addosso è ancora più importante. Ah, poi c'è Marco da Roma, finalmente sto imparando che i soldi servono per vivere bene, però una cena con le persone giuste vale molto di più quella di ieri sera. Grazie mille a tutti per il mio regalo di compleanno. Va bene, grazie. Altri messaggi?
1: Ciao Raul.
0: Ciao.
1: Sono Anna da Rocca d'Evandro.
0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Anna. Buongiorno.
1: Direzione Conca della Campania per lavorazione castagne. E niente, seguo sempre i mattinieri.
0: Buone,
1: stamattina non sapeva, non sapevo che c'era questo cambio.
0: Sì.
1: E quindi sempre animo a tutti i mattinieri,
0: certo.
1: Comunque.
0: Animo, ma domani tornano, Max e l'Aleti, tranquilli. E poi io torno nel mio spazietto del sabato alla domenica dalle 7 alle 9. Ripeto, oggi in via del tutto eccezionale. Volete sapere dove sono? Max e l'Aleti? In vacanza, secondo voi, Acapulco, Tahiti o Courmayeur?

Nautical Royals è stata gran bella novità firmata Radio Kiss Kiss. Lei si chiama Gaia, una delle mie preferite, con questo ritmo molto sudamericano, questa cassa in quattro e queste atmosfere spiaggia, playa, Copacabana. Arriva con Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Kiss, kiss. È arrivato il marcio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
2: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Kiss, kiss.
4: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

Just Might, questa bella mattinata firmata Radio Kiss Kiss, rimaniamo insieme fino alle 7 e poi il Pippo Pelo Show con grandi momenti che vivremo insieme. Attenzione, vi ricordo che potete anche ascoltarci, oltre che ascoltarci, anche guardarci grazie all'app di Radio Kiss Kiss. Quindi se non l'avete ancora fatto, se non l'avete ancora scaricata, scaricate l'app sui vostri tablet, smartphones, perché H24 poi ci sono delle gallerie per cui potete riascoltare, rivedere, rivivere anche tutti i contenuti e bei momenti, insomma, che viviamo insieme. Non sono Max Poli, non sono la Lady, che saluto perché appunto sono in vacanza. Ho lanciato il Toto dove sono, tra Tahiti, Acapulco e Varsavia, Barcellona. No, in realtà scoprirete domani, perché poi tornano puntuali, sempre tra le 5 alle 7, per gli affezionati, insomma, quelli che ascoltano abitualmente i mattinieri. La bella musica? Sì, è questa Radio Kiss Kiss. Lily Allen con Len Tien.

prende mamma Anita e mi schilla con la testa gira, gira. Ciao Raul, sono Francesca. Beh, finalmente ho capito che il mio ex mi ama ancora. Infatti siamo ritornati insieme, va bene, quindi potresti essere tu la vincitrice, però attenzione, abbiamo ancora un'ora di tempo per premiare. 347 490 0042, finite la frase finalmente.

Lavon. Questa è la musica di Radio Kiss Kiss alle 5.55 del mattino. Si torna anche indietro nel tempo, fine prima ora, perché sapete bene che noi qui a Radio Kiss Kiss rispolveriamo anche i nostri archivi. Festeggiamo 50 anni di vita, beh, tornando nel passato, esattamente nel 1982. Cosa accade? Beh, il film di maggior successo, E.T., l'extraterrestre, di Steven Spielberg, Conan il Barbaro con Arnold Schwarzenegger, Blade Runner, bellissimo, con Harrison Ford, Rocky 3 e Rambo con Sylvester Stallone, beh, quindi grandissima annata da punto di vista cinematografico. Beh, nel 1982 c'è un pezzo straordinario firmato Culture Club che è Do you really want to hurt me? Una grande ballad, una bellissima poesia. Radio Kiss Kiss.

pezzone. Culture Club con You Really Want to Hurt Me. Dal 1982, signori, nuova ora. Sono le 7 del mattino. Vivere insieme fino alle 7, buongiorno da Max e Laleti. No, sono in vacanza, l'abbiamo già detto. Io sono Raul, sono quello del weekend. Abitualmente il sabato e la domenica mattina dalle 7 alle 9. Oggi, in via del tutto eccezionale, dalle 5 alle 7. Waiting for, quindi aspettando il Pippo per lo show. Con Pica in regia ho lanciato la domanda. Finalmente. Puntini sospensivi, finite la frase. 347-490-0042. Il messaggio più simpatico tra 40 minuti sarà premiato. Intanto la musica, Vasco Rossi, The Weeknd, subito The Pausa con Magnetic.

0: male che ho risposto. Ieri sera tu non hai idea di chi mi ha chiamato.
1: Chi e ti ha chiamato?
0: Ovviamente per la gioia di questa telefonata ne ho registrato un pezzettino che tra poco faremo sentire. Gli ascoltatori dovranno indovinare chi mi ha chiamato ieri sera al telefono.
1: Perché era una chiamata a tutti,
0: internazionale.
1: Okay. E poi cosa fa? Quando invece non ha il numero memorizzato in rubrica, risponde e magari è uno che dà solo fastidio, fa in modo di far cadere la linea, eh, spegne, certo, il telefono e dice che aveva la batteria scarica.
0: Tra poco su Radio Kiss Kiss, dopo la canzone sotto la doccia, sentiremo chi mi ha chiamato ieri sera, vedrete che meno male che ho risposto e non ho fatto il cafone come Adriana. Prego.
2: Le canzoni sotto la doccia.

0: Che bella!
1: In un devo dire, qualunque. Anche bravo questo ragazzo, questo ascoltatore a cantarla, è da un po' che non la sentivamo ed è del 2010.
0: Sì, Marco Mengoni con In un giorno qualunque, come ieri sera a me, era un giorno qualunque, un qualunque martedì dell'anno, mi è arrivata la sua chiamata. Bellissima.
1: Tra un po' scopriremo chi è.

0: Non ci sei, non ci sei.
1: Allora Diana, come ti dicevo, in un giorno qualunque, ieri sera improvvisamente è arrivata la chiamata che non ti aspetti.
2: Esatto, un numero che non conoscevi,
1: un numero
2: ovviamente
1: internazionale, non posso dare il prefisso altrimenti capireste da quale paese mi è arrivata questa telefonata.
2: Potevi mai immaginare che si trattasse di questo personaggio?
1: Non potevo immaginare, sai che mi chiamano tanti personaggi per chiedere anche dei pareri su quello che fanno e io con questa persona ho molta confidenza perché l'ho già incontrata in un'altra circostanza.
2: Ah, vedi? Ovviamente. Vabbè, no, non do indizi.
1: Non dare indizi.
2: Non
1: e
2: do
1: adesso,
2: indizi.
1: Ovviamente, al 347-490-0042, questa volta regaleremo i gadget, ok? Quindi oggi niente, la vera niente, i gadget li vincerete con questo gioco. Uh-huh. Provate a inviare un WhatsApp audio e ci dite chi è la persona che ieri sera mi ha telefonato alle 20 e 24 minuti. La telefonata è delle
2: 20 e 24 ora italiana.
1: In Italia le 20 e 24
2: okay,
1: minuti.
2: Ok.
1: Mi ha telefonato questa persona. Prego,
2: sentiamo.
1: Vai.
3: Tesoro, ma che successo tesoro. È fantastico.
4: Friend, she produced.
1: Allora.
2: Tesoro.
1: Io
2: quindi
1: l'ho
2: lui
1: chiamata,
2: la chiama tesoro.
1: È una donna, si capisce mm-hmm, questo.
2: Si capisce.
1: Capisce. Le do sì. del tesoro perché c'è una certa confidenza.
2: Mm-hmm.
1: Tu sai che io quando ho confidenza chiamo tesoro. A te quante volte?
2: A me quante
1: mai.
2: Volte mi chiami? Mai
1: Anna
2: nella
1: Chiara,
2: vita.
1: Quante volte ti ho chiamato
2: tesoro? Volte ti chiama
1: mai.
2: Tesoro?
1: Quante volte ho usato la parola tesoro? Mai.
2: Mai.
1: Ma per
2: no,
1: lei,
2: solo con amiche sue, diciamo, molto
1: allora,
2: famose.
1: Allora, per lei, tesoro. Mm. Mi piaceva.
2: Tesoro, amore, cara, gioia.
1: Allora,
2: va
1: 347-490-0042, vediamo a chi dobbiamo dare questi gadget.
2: Con chi stava parlando ieri Pippo, la telefonata che ha ricevuto a sorpresa, di chi era? Sentiamo.
5: È Dua Lipa.
1: Non è
2: no,
1: Dua
2: non
1: Lipa.
2: È Dua Lipa.
1: Mi dispiace, andiamo avanti.
3: Dico.
4: Friend, she produced...
1: Ma non
2: questa
1: si sente
2: la voce?
1: La mia...
3: Tesoro, ma che successo è fantastico.
4: Friend, she produced...
1: Vedi.
6: Ciao Pippo, ti ha chiamato Sal Da Vinci.
2: Non mi sembra proprio Sal Da Vinci.
7: È Mariah Carey.
1: Mariah Carey. Cash and Carry. No, non è Mariah Carey.
8: Buongiorno, ma è Dua Lipa?
1: Non è Dua Lipa,
2: no.
1: No.
6: Dai raga, è Katy Perry.
1: No...
2: Katy Perry.
1: Katy Perry. Katy Perry. Katy Perry. Non è Katy Perry.
9: Pippo, ti ha chiamato di nuovo Taylor Swift.
1: Non
9: Michi
1: era...
9: la certosa di Pavia.
1: No,
9: nei tuoi sogni però.
1: Non è Taylor Swift.
2: No, no,
1: e poi
2: no,
1: non
2: no.
1: essere invidioso, i sogni di tua sorella. A me Taylor Swift mi ha chiamato davvero. Mm. E tu lo sai.
2: Sì, sì.
1: No, veramente l'ho chiamata io. Non mi ha risposto, ma io l'ho chiamata.
2: L'hai chiamata. No, ha messo giù, quindi comunque,
1: comunque
2: è un segnale.
1: Ha messo giù.
2: Un segnale.
3: Tesoro, ma che successo è fantastico.
4: Friend, she produced...
1: Vai.
2: Ovviamente si riferisce a qualcosa.
10: Buongiorno, Rosita da Messina. Per me è Billie Eilish.
1: Non è Billie Eilish.
2: No.
11: Shakira!
1: Non è Shakira, allora, è attualmente molto in hype l'artista.
2: E infatti Pippo le dice, tesoro, ma che successo è?
1: Esattamente.
2: Riferito a qualcosa che evidentemente
1: riguarda,
2: ha avuto un grande, grandissimo successo.
1: E sta avendo, diciamo, okay. anche. Beh, mi ha dato una bella mano adesso.
12: Ciao, Lady Gaga.
1: Non è Lady Gaga.
2: Non è Lady Gaga.
13: Elettra Lamborghini.
1: Ma quale Elettra Lamborghini?
2: No.
1: Ma che stiamo scherzando? Ragazzi, ma qui il livello è veramente altissimo. Non è, cioè, mica mi mettevo in onda la telefonata con Elettra Lamborghini. 347.
2: Perché? Con tutto il rispetto per Elettra Lamborghini.
1: Con tutto il rispetto, però l'abbiamo messa in onda. Perché è una telefonata che non mi aspettavo.
2: Va
1: ripeto
2: bene.
1: 347 490 0042, grazie.
14: Ti ha chiamato Patty Bravo.
1: Patty Bravo,
2: no,
1: a parte che
2: Patty
1: si chiama
2: Bravo.
1: Patty Bravo. Patty Bravo parla in italiano quando riesce a parlare.
15: Pippo, buongiorno, sono Corinna, ti ha chiamato Elisa.
1: Ma perché?
2: No,
1: ma
2: no,
1: è
2: no,
1: un
2: no.
1: personaggio
2: allora,
1: mondiale,
2: diciamolo subito, non è italiana. Oh,
16: Madonna, Paola da Brescia.
1: Non è Madonna, Paola. Non è Madonna.
2: No.
1: Però...
3: Tesoro, ma che successo è fantastico.
4: Friend, she produced.
1: Ragazzi, allora possiamo dire che non appartiene al mondo della musica, ma appartiene
2: al mondo
1: del. Vai, sentiamo.
17: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Riccardo da Reggio Emilia.
2: Riccardo.
17: Secondo me è Kate Middleton.
1: Kate Middleton. No, non no. appartiene alla nobiltà, ma appartiene al mondo
5: Pippo, del Pippo, secondo me ti ha chiamato Malgioglio.
1: Vabbò. Allora,
2: no, il tesoro.
1: Ci sta.
7: Ciao Pippo, ti ha chiamato o Lady Gaga o Anastasia. Anastasia. Un alto,
1: Nessuno dei due.
7: Ciao, no. Chissà a tutti, Elisabetta siamo... della provincia di Bari.
1: Secondo me siamo più in alto di tutte e due messe insieme.
11: Buongiorno Pippo, e Rai è quella che canta Where is my husband?
1: Where are you from my husband?
2: No, non è lei.
12: Buongiorno, per me Charlize Theron.
1: Charlize Theron, siamo sul cinema, possiamo avvicinarci,
2: molto. E ci siamo.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao. Buongiorno, ti ha chiamato Anne Hathaway.
1: Non è Anne Hathaway, ma sei molto vicino.
3: Tesoro, ma che successo, è fantastico.
2: È ritenuta una delle migliori attrici della storia del cinema.
12: Cindy Crawford, sono sempre Roberta.
2: No, Cindy Crawford. Ci allontaniamo di nuovo.
1: No. Cioè, hanno indovinato? No. Ce l'abbiamo? Ma scusami, leggo tanti messaggi di persone che hanno indovinato.
2: Non è giovanissima. Fatto la storia del cinema, non è giovanissima.
1: Dai, okay? Ragazzi.
7: Meryl Streep.
1: È Meryl Streep!
2: Che sta ottenendo un successo pazzesco
1: nel
2: con
1: mondo.
2: Il sequel del Diavolo Veste Prada 2.
1: Ma io che dico tesoro. È un successo incredibile, sentiamo.
3: Tesoro, ma che successo, è fantastico.
4: Friendship produced.
1: La risponde una cosa così. Risponde a cazzo perché ovviamente.
2: Comunque. Brava l'ascoltatrice.
13: Un po' surreale,
2: molto surreale. Però l'ascoltatrice vince i nostri gadget.
1: Un bacio a Meryl, grazie. Chiama quando vuoi, le ho detto anche alle 3 di notte.
2: Ma sempre,
1: te ci sarò sempre. Grazie mille.

0: Paola.
1: Che sa te che ieri notte sei tornato a casa tardissimo e stamattina sei andato al lavoro. Che sonno! Chissà te che stamattina ti sei fatta prendere dalla gola e al bar hai fatto una super colazione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Kiss. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E ora passiamo al campo.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
16: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Volevo capire un pezzo
1: canzone stupendo. Meravigliosa, io amo questo pezzo, veramente molto bella, ed è una delle canzoni più attese dell'album di Madame, che è Disincanto, un album meraviglioso.
0: Io voglio salutare le migliaia di persone che sono applicate ad indovinare chi fosse la persona che mi ha telefonato, e ringraziamo chi ha portato a casa il pacco gadget, perché diciamo, dopo i nostri suggerimenti ha capito
1: che allora di Meryl Streep. Stiamo parlando appunto di chi risponde al telefono perché lo fa per educazione, come stile di vita proprio risponde al telefono, e di chi invece non risponde al telefono. Sappiamo che i numeri sono altissimi, cioè circa il 70%, il 75% dei giovani non risponde più al telefono.
0: Penso
1: non ama proprio.
0: Risponde al telefono chi ti deve pagare qualcosa. È vero, Deborah?
2: È verissimo.
0: È vero.
1: Questo è tutto. Allora. Ciao Deborah, buongiorno.
0: Deborah, che lavoro fai?
2: Ho una fabbrica di marmi insieme a mio marito.
0: Hai una fabbrica di marmi.
1: Wow, grande.
0: Quindi la gente, dei clienti che avete, comprano dei marmi.
2: Sì, no, ti fanno fare il marmo, noi lo lavoriamo, creiamo da cimiteriale all'edile, per le ditte.
1: Vabbè, anche per le abitazioni private, adesso è tornato
2: certo,
1: molto in voga.
0: Quindi le persone comprano questi
2: pavimenti.
0: Esatto, ordinano camini. Questi pavimenti, queste cose, eccetera, eccetera. La gente compra sempre da loro, però poi la gente deve anche pagare, giusto?
2: Assolutamente.
1: Sono degli importi anche abbastanza sostanziosi, no? Il marmo costa.
2: Dipende da che cosa fai, ma tanto se l'abitudine del cliente è di posticipare il pagamento, te lo fa sia quando l'imposto è minimo che quando l'imposto è alto.
1: È vero, è vero.
0: E poi puntualmente cosa succede, cara Deborah?
2: Cosa succede? Che c'è una fattura, già un paio di giorni prima che scade la fattura, io mando un messaggio, ti ricordo che è in scadenza la fattura.
1: Ok.
2: Poi, aspetta,
0: molto gentile, molto educata,
2: dopo,
0: ti ricordo che è in scadenza.
2: Esatto. Due giorni dopo aspetto perché c'è ancora chi non ti fa il bonifico istantaneo, oppure chi non ti manda la distinta, ma gli invio un altro messaggio: ciao, scusa, ti ricordi di inviarmi la distinta?
0: La distinta sarebbe una volta che hai fatto il bonifico,
1: inviami la ricevuta.
0: Ti arriva la ricevuta, la distinta sarebbe quella, giusto?
2: Bravissimo. Poi do la colpa al commercialista: no, perché il mio commercialista li vuole allegati vicino. Giusto per giustificarmi ancora, perché dà fastidio che io li contatto.
0: Mediamente, quante volte sei costretta a chiamare prima che un cliente che ti deve fare il bonifico ti risponda?
2: Dipende dal cliente, ne ho alcuni che li contatto praticamente 3 volte al giorno, non mi rispondono pure per una quindicina, una ventina di giorni.
0: Per una ventina di giorni. Posso fare un sondaggio al volo? Quanti di voi devono ricevere dei pagamenti, chiamano le persone e queste persone non rispondono? Credo irritando ancora, perché è molto più giusto rispondere e dire: guarda, dammi qualche giorno.
2: Bravissimo, ma io lo apprezzo, ci sono infatti, perché non sono tutti così.
0: Esattamente.
2: C'è chi mi risponde e dice: senti Deborah, fine settimana, senti Deborah, per fine mese te lo faccio, ma io tranquilla,
0: vedi Deborah.
1: Perché, e invece è irritante quando
0: è irritante
1: spariscono.
0: Quando non rispondono. Quante delle persone che devono pagarvi quando poi li chiamate non vi rispondono? 347 490 0042. È arrivato un messaggio che recita solo di Ezio, che recita solo c'è una U infinita.
1: Che poi
0: non
1: che
0: hai
1: poi?
0: Idea di quante persone.
1: Non è mortificante farsi richiamare o farsi scrivere per essere sollecitato su un pagamento?
0: Perché ci può stare.
1: Mortificante.
2: La cosa mortificante sai quando è? Quando poi ti rispondono scocciati, arrabbiati, dico: mamma mia, già mi chiami.
0: Mamma mia, già mi
2: chiami.
0: No, questo è fastidioso. Questo è fastidioso.
1: Questo è brutto, non
0: tu,
1: si dovrebbe mai dire.
0: Tu gli hai dato un lavoro e loro ti chiedono: devi comprare il latte ai tuoi figli? Non esiste. Sentiamo i messaggi che stanno arrivando.
3: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Buongiorno, Adriana. Buongiorno, Pippo.
1: Ciao.
3: È vero questo fatto. Io molte volte chiamo dei clienti oppure mando un messaggio WhatsApp ai clienti per sollecitare un pagamento. E niente, non mi rispondono nemmeno, ma nemmeno su WhatsApp. Molte volte.
0: Vedi?
1: Ok.
0: Prego.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono
1: buongiorno.
4: Concita.
0: Ciao,
4: perché a me i clienti mi fanno impazzire. Ho uno studio grafico a Via Grande, Catania. Ciao.
1: Ciao, chi studio grafico.
5: Buongiorno. Discorso, io non prendo nessuno che non mi paga subito. Quindi io li elimino. Vorrei essere il cliente più importante del mondo, ma per me il rispetto è tutto.
0: Lui li elimina a priori.
6: Buongiorno, sono Paola e io invece il contrario della signora Deborah. Chiamo continuamente il falegname che sono più di 2 anni che deve consegnarmi i lavori pagati pagati con bonifico
1: quindi è un'abitudine
6: eccetera,
1: dei falegnami.
6: Non mi risponde puntualmente, non mi risponde nemmeno per prendere appuntamento ed andare in falegnameria.
0: Deborah,
6: ecco,
0: accade quindi, anche il contrario anche a te?
6: Sono Paola.
1: Ciao Paola. No,
6: ciao ciao, kiss a tutti.
2: Grazie, il mio lavoro ha a che fare sia con le ditte edile che con falegnami che fabbri e con il cliente privato. Mi trovo tanti clienti privati che dicono: Madonna mia, a me devi ancora venire, eppure l'ho finito di pagare. Oppure cercano di farti.
0: Ma tu come
2: pagare.
0: La metti? Scusami, anche loro potrebbero chiamarti.
2: Ma io avete ragione. No, io non esiste. A parte il fatto che io prendo un acconto, poi il pagamento.
1: Tu lo prendi gli acconti, perché molti ascoltatori dicono: beh, noi abbiamo risolto con gli acconti. Ovviamente anche tu ti fai dare l'acconto prima.
2: Anche
1: poi,
2: perché dipende pure dall'importo. Se
1: certo.
2: Un importo minimo, no.
1: Beh,
2: ma
1: sì,
2: se parliamo
1: sì.
2: dei lavori da.
0: Però c'è gente che effettivamente ha finito di pagare qualcosa e poi deve aspettare anni perché le persone gli consegnino i lavori o comunque gli vadano a finire i lavori a casa. Accade anche questo, giusto?
2: Sì, perché ne ho tanti dei clienti che dicono: no, io neanche pago fino a qua. No, dico io, allora mi date l'acconto, io ve lo consegno e poi vi pagate. Non è colpa mia se voi avete trovato professionisti, non professionisti. Io il mio lo faccio.
0: Anche
2: io
0: questo è vero.
2: Posso flessare un po' con i tempi, può succedere che un materiale non arriva a tempo, non lo riesce a lavorare a tempo.
1: Però l'importante è essere chiari, cioè chiarirsi anche se non si può pagare subito.
0: Grazie.
1: È importante insomma avere questo scambio anche telefonico.
0: Grazie Deborah, un bacio.
1: Kiss a te.
0: Kiss a te. Ciao, grazie.
1: Ciao. Però di Kiss come sempre c'è la musica più bella e questo pezzo è del 2011. Arrivano i Red Hot Chili Peppers.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Kiss, kiss.
2: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid! Fino a 27 km con un solo litro! 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross! Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
1: Kiss, kiss.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
8: euro. La spesa intelligente!
1: Kiss, kiss.
3: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
9: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss.
3: Renault.
10: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Kiss, kiss.
11: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
12: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
13: E le focaccine ai piselli della Romagna?
14: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
15: Fiorentini.
16: Kiss, kiss. Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
14: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
1: Kiss, kiss.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: il re dei CAF di fronte a noi, il nostro Pica. Siamo pronti e abbiamo ascoltato Somber.
1: Bello adesso questo pezzo, e siamo pronti nuovo.
0: E andare a Novara, Adriana.
1: Sì, dove c'è Jessica.
0: Jessica.
2: Ciao Jessica. Ciao Adri, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come stai, Jessica?
2: Tutto bene, grazie.
0: Tutto bene, bene, piacere di conoscerti.
1: Allora, Jessica, tu rispondi sinceramente al telefono oppure no?
2: Allora, come dicevo ad Anna Chiara, secondo me c'è da capire un attimo, perché ormai viviamo tutti nella frenesia.
1: È vero.
2: Io rispondo praticamente subito, ma proprio in questi giorni mi sto rendendo conto, per delle mie situazioni personali, che non è che la gente deve essere obbligata a comportarsi come noi ci comportiamo.
1: Bravissima.
2: Voglio dire, se io mi rispondo subito è perché io ho piacere, oppure avverso un senso di urgenza, magari coi genitori, piuttosto che...
1: Oppure ho un po' d'ansia rispetto
0: Jessica,
1: a questa cosa.
0: Bravissima. Jessica, siccome io trovo molto interessante la tua voce, una voce molto bella, mettiamo che io a fine programma adesso vado di là, rubo il numero di Jessica da Anna Chiara, che Anna Chiara non me lo dà manco se l'ammazzo, però io glielo rubo.
1: E, non si può,
0: perché non si può, esiste la privacy degli ascoltatori, ma in questo caso io rubo il numero e dopo ti chiamo, ti squilla il telefono improvvisamente, sono io. Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Jessica?
2: Chi parla?
0: Sono Pippo, Pippo Velo.
2: Oh, ciao Pippo.
0: Jessica, cosa,
2: dove hai preso il mio numero, Pippo?
0: Niente, l'ho preso in radio. Ci sono problemi, se ci sono problemi metto giù,
2: Guarda, preferisco che ci sentiamo fra 10 minuti, perché al momento sono al lavoro, mi devo allontanare.
0: Puoi aggiungere un aum finale?
1: Non le piace abbastanza. Questa è la verità.
0: Jessica, non ti sono piaciuto abbastanza?
1: No, altrimenti avrebbe detto sì, certo, qual è il problema?
0: Ma se sta lavorando.
1: Tipo, Jessica, se uno ti piace o se una ti piace, la verità è una sola.
0: Molli tutto,
1: sei al lavoro, sei...
0: Jessica,
1: parli.
0: Ci sono rimasto troppo male.
2: No, non ti volevo ghostare, Pippo.
0: No, mi hai ghostato.
1: Ecco, l'hai ghostato.
0: Mi hai ghostato, certo che mi hai ghostato.
1: Perché non ti piace
0: abbastanza.
1: Sei
0: orribile,
1: abbastanza.
0: Jessica, veramente, sei una brutta persona.
2: Sono passata dall'essere esatto, è stato questi 2 minuti.
0: In 2 secondi sei proprio, hai fatto questo passaggio. Allora, Jessica, quindi per te il telefono è sacrosanto, cioè serve perché quando ti chiamano devi rispondere, giusto?
2: Sì, però è proprio il concetto di dire... mi aspetto che gli altri facciano quello che faccio io, ma se io rispondo subito, perché dipende da me.
1: Ma stai parlando di Pippo?
0: Cioè?
1: Perché tu rispondi sempre al telefono, ai messaggi, e si aspetta la stessa cosa dagli altri.
2: Il problema è quello, perché ci si aspetta che poi gli altri si comportino come
1: Jessica,
2: noi.
1: Jessica, puoi dirgli un attimo a Pippo? Pippo, tu vivi col telefono in mano, noi no?
0: Ma perdonami, allora... Io ieri avevo bisogno di un'informazione su una data, ok? Avevo delle persone che mi stavano chiedendo una cosa per una data, va bene? Ho chiamato il nostro direttore della radio, una persona che se ne occupa, e ho detto: ma quella data mi confermi che... Mi ha risposto dopo 2 ore. Io quelle persone non potevo mica tenerle lì per 2 ore. Non ho chiamato perché sono una persona educata, ho detto: se non mi ha risposto sarà impegnato. Ma la messaggistica, diciamo, di WhatsApp è una messaggistica istantanea.
1: Vabbè, ma non è detto che bisogna rispondere subito.
0: Una domanda importante, qualcuno ti deve rispondere.
1: Dipende poi dal contenuto e da chi ti scrive.
2: Esatto, bisogna sempre contestualizzare, secondo me,
1: assolutamente
2: quello, no?
1: Quello sì.
2: Però viviamo appunto nella frenesia, che sembra che proprio uno è obbligato ormai a rispondere subito, perché sennò c'è mancanza, spesso c'è mancanza di interesse, questo è vero, c'è anche da essere onesti, quando uno non richiama subito, non risponde subito.
1: In ambito sentimentale perché, sì, è così.
2: Esattamente, spesso è magari all'inizio di una conoscenza, piuttosto che è abbastanza non so come dire, pesa insomma, no, sulla bilancia.
0: Certo,
2: però bisogna anche essere insomma coerenti, Pica... e dire non è che se io lo faccio lo fanno gli altri.
0: Sì, ovviamente, ma Pica si chiedeva perché la chiamassi
3: istantanea. Vuol
0: istantanea.
3: Dire che lo riceve subito.
0: Ma stai parlando,
3: no?
0: Al microfono, Pica, non si sente niente, io non ti sento.
3: Istantanea vuol dire che lo riceve subito, non che deve rispondere subito.
0: Deve anche rispondere
1: Bravo.
0: Subito.
1: Bravo.
0: Altrimenti
1: Giusto,
0: non è istantanea.
1: Pica, grazie.
0: Devi anche rispondere subito. Jessica, mi dispiace.
1: Non è
0: ma
1: così.
0: Tu non te l'aspetti, io mi aspetto che mi rispondano.
1: Jessica, ci sei?
2: Sì, ci sono.
1: Ah, hai deciso di mettere giù? No, vabbè, fai
0: no,
1: tu.
0: No, così non parlavi più, pensavo fossi
2: No, non mi sentivate, magari parlavo sopra e non mi avete sentito.
0: Va bene.
2: Dicevo, Pippo, mi dispiace, è già finita la nostra storia ancora prima di cominciare.
1: Ma sì!
0: Veramente, vedi. Comunque mi stanno scrivendo che ho ragionissima, te lo volevo dire, Jessica.
1: Ma quando mai? Ma chi te lo sta scrivendo?
0: Ho ragionissima, vabbè.
2: Nessuno mi dà ragione, ottimo.
0: Jessica,
1: io sono d'accordo con te, hai una bellissima voce, è vero, e ti ringraziamo,
2: grazie.
1: Stai sempre con noi, va bene?
2: certo, assolutamente.
0: Un bacio grandissimo, Jessica, ti vogliamo ciao. Bene. Baci,
2: ciao.
4: Dalat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
0: Allora Adriana, ho ragione da vendere, non gli ascoltatori ragione. Me la stanno dando la ragione, quindi posso venderne tantissima a chili. Vuoi acquistarne qua un po' di ragione? Perché tu dovresti, diciamo...
1: No, ti ringrazio, mi basta la piccola fetta di ragione che ho
0: ne
1: per le piccole
0: bisogno.
1: Cose.
0: Torniamo domani alle 7, come sempre, con il Pippo Pelo Show. Grazie a Picca, grazie ad Anna Chiara, grazie a Peppino, con Arduino nella seconda ora. Uh-huh. Grazie a te, Adriana.
1: Grazie Pippo, vi lasciamo a Max Giannini e Max Vitale. Come sempre, arriva un pezzo della storia della musica. Dal 1992, Luca Carboni con Mare, Mare.

0: mare, mare, ma che sono venuto a fare qui, ecco.
1: Infatti dovevamo andare al mare anche noi, Giannini. Salutiamo Pippo, Adriano, tutti voi, e adesso salutiamo anche Antonio Mercurio, perché fra pochissimo ci saranno le news, ma forse viene Umberto Aprea,
0: guarda,
1: alla fine Umbertone, ci sarà probabilmente la Coscioni, vuoi vedere? No, Umberto Aprea, buongiorno.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Buona giornata e bentrovati. In primo piano la guerra in Medio Oriente, ancora stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, atteso l'incontro a Pechino tra Trump e l'omologo cinese Xi Jinping, nel quale si parlerà anche della crisi nel Golfo, oltre a dazi, terre rare e Taiwan. L'incontro andrà bene, abbiamo un ottimo rapporto, ha detto il leader della Casa Bianca prima della partenza. Il capo del Pentagono, Hegseth, ha riferito che il cessate il fuoco resta in vigore e che i negoziati sono in corso, aggiungendo che Washington ha un piano B per riposizionare le risorse in caso di escalation e ha smentito che l'esercito americano abbia esaurito le munizioni. Intanto, nello stretto di Hormuz, la marina statunitense ha respinto una petroliera greca battente bandiera maltese. Si tratta della prima nave non iraniana sottoposta al blocco americano. E la guerra in Medio Oriente, così come l'Ucraina, tra i temi sul tavolo dei ministri della difesa dell'Unione che si sono riuniti a Bruxelles, il punto centrale del vertice, il sostegno europeo a Kiev, la prima parte del maxi prestito da 90 miliardi arriverà a giugno e servirà all'acquisto di droni. Sul Medio Oriente invece si ipotizza un'iniziativa per sostituire la missione ONU UNIFIL che si concluderà alla fine dell'anno, ma per ora sembra che non ci sia un accordo. Bruxelles punta inoltre a potenziare la missione navali Aspides nel Mar Rosso, che potrebbe essere estesa allo stretto di Hormuz. Antivirus, un altro caso sospetto, si tratta di una donna argentina ricoverata a Messina, risultato negativo invece il britannico in quarantena a Milano. Intanto restano sotto controllo in località diverse i quattro nostri connazionali che hanno viaggiato sul volo su cui era a bordo anche una donna poi deceduta a causa dell'infezione, ma non presentano sintomi. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità i casi sono destinati ad aumentare, ma rassicura nessun rischio pandemia. Sulla stessa linea il ministro della Salute Schillaci, che afferma che per l'Italia il rischio è molto basso. Il delitto di Garlasco, ieri a Roma Andrea Sempio, l'unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, si è sottoposto a una perizia psicologica e personologica per cercare di ribaltare le conclusioni degli inquirenti, che lo descrivono come soggetto ambivalente e incline alla menzogna. Tra circa 20 giorni verranno depositate le consulenze della difesa. Intanto la Procura Generale di Milano chiederà ulteriori atti prima di decidere se presentare o meno la richiesta di revisione del processo che ha portato alla condanna definitiva del fidanzato di Chiara, Alberto Stasi. Siamo allo sport con il calcio. Stasera Lazio e Inter si affrontano in finale di Coppa Italia all'Olimpico, fischio d'inizio alle ore 21. Tennis, agli internazionali d'Italia, Jannik Sinner approda ai quarti di finale dopo aver superato nel derby azzurro Pellegrino con il punteggio di 6-2-6-3. Domani se la vedrà con il russo Rublev. Avanti anche Darderi, che ha battuto in rimonta il tedesco Zverev, e oggi affronterà lo spagnolo Kodar. Eliminato invece agli ottavi Musetti, sconfitto in due set dal norvegese Rudd. Nel tabellone femminile fuori la coppia Errani-Paolini. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Umberto Aprea, buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Grazie Umberto, grazie.
1: Oh, buongiorno Max Giannini.
0: Buongiorno Max Vitale.
1: Ti vedo bello, ti vedo, è già tanto per me, ragazzi. Inizia Good Morning Kiss Kiss. Max, sei autorizzato, è arrivata una mail in questo momento.
0: Sì. Allora, buongiorno, stamattina parliamo, sì, di tecnologia. Allora, mamma, vi chiediamo subito,
1: vai,
0: siete team social o siete antisocial? Siete di quelli che appena c'è un po' di tempo andate lì a smanettare col telefonino sui social o di quelli che non sono nemmeno iscritti come qui presente Max Vitale?
1: 347 490 0042, fatecelo sapere, social o non so.

0: Lady Gaga, Dirty Runaway, 9:04 del mattino. Max e Max, good morning, kiss kiss. Vi abbiamo appena chiesto,
1: sì,
0: visto che oggi è puntata,
1: no mamma,
0: tecnologica, bravo, se siete social, del team social, oppure di quelli che non gliene può fregare di meno, cioè non so, però attenzione, precisazione, e noi per social intendiamo anche WhatsApp, WhatsApp è un social, per dirvi,
1: per mandare messaggini, però non che stai su
0: YouTube, è un social, no, perché molte persone dicono, no vabbè, io ogni tanto guardo,
1: ho capito, però se WhatsApp io ti rispondo, uso, mando i messaggi, non è che lo uso come social, YouTube vado su, vedo le immagini, carico e quant'altro. Ma tu sei social o antisocial?
0: Allora io il fine settimana sono antisocial,
1: sì,
0: durante la settimana un po' perfetto, ci vado su un po'
1: io sono la bolognese, io sono social.
0: Sentiamo qualche messaggio, dai.
2: Io sono super social,
0: vedi,
2: ho a parte le pagine personali, poi ho due pagine su Instagram, su Facebook e su TikTok, le ricette di Bru Bri, che sono anche una cuoca,
1: pure,
2: e faccio le ricette bellissime.
0: Io c'ho un raffreddore, me la fai una ricetta?
1: E anch'io per un'altra cosa.
3: Sì, ragazzi, io non sono social, credo che non lo sarò mai, sarò boomer e sono felice di esserlo, perché fa di miei li tengo solo per me.
1: Oggi è la nostra giornata, boomer, prepariamoci, siamo in tanti boomer,
0: continuate a mandare messaggi, social o non social, siete sempre lì a smanettare sui telefonini, sui social, oppure non ve ne può fregare di meno, viva la vita reale.

Sabrina Carpenter con Tears. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta, vi saluta e vi bacia anche Giovanni virtualmente, chiaramente non puoi farlo di persona. Oggi ci prepariamo a shakerare perché è insomma si celebra il 13 maggio il World Cocktail Day, la giornata mondiale dedicata proprio all'arte della miscelazione, una ricorrenza che nasce da lontano perché il 13 maggio del 1806, pensate quanti cavolo di anni fa, su un giornale di New York comparve per la prima volta la parola cocktail, definita come una miscela di alcol, zucchero, acqua e bitters. Poi negli anni la semplice miscelazione casuale è diventata una vera e propria forma d'arte, no? Cocktail sempre più elaborati, cocktail sempre più equilibrati, cocktail meravigliosi che a volte diventano veramente delle opere d'arte, anche cocktail analcolici, non per forza cocktail alcolici. E ci sono dei barman che sono veramente bravi, riescono a realizzare quasi delle opere d'arte. Che poi chi non ha sognato di fare quella bella shakerata da barman professionista, che mica è facile, eh? Ci vuole una bella carica e una bella energia. A proposito di energia, l'estate arriva con Fred e Palma, Anita e Miss Killa.

alzato troppo il gomito. Allora, giornata mondiale dei cocktail, World Cocktail Day. Ma come sono cambiate le mode nel mondo del beverage negli anni? Tanto, ogni annata ha avuto i suoi drink iconici. Adesso è certamente l'era del gin tonic. Tutti producono gin, anche la mia Dream Pettaia si è messa a fare gin, sicuro. E costano anche un bel po' alcuni. Ci sono dei gin particolari, numerati, che costano veramente tanto. Tutti poi ci fingiamo grandi intenditori, chiaramente. Quando ero ragazzina ricordo che andavano di moda dei drink veramente terribili. Qualcuno ricorderà ad esempio il Japan Ice, non chiedetemi cosa ci fosse dentro. Ricordo che era fluo, molto dolce, terribile. Oppure il 4 bianchi e fragolino. Poi c'è stato il periodo del, che non è propriamente un cocktail ma una cicchettata. Ricordo che andava molto di moda il cicchetto rum e pera, c'è una roba imbevibile. Ma in realtà, come dicevo, ogni epoca ha avuto il suo drink di riferimento. Qual era ad esempio il drink iconico negli anni 70, 80, 90? Come sono cambiate le mode?

0: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Oh, vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
6: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
7: E le focaccine ai piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: Temperature in aumento.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.

0: Meravigliosa Madame in Marrakesh con Volevo Capire. Allora, World Cocktail Day, come sono cambiate le mode dei cocktail negli anni. Ogni annata ha avuto il suo drink iconico e alcuni, raga, erano veramente terribili, ma pieni zeppi di zucchero poi.
1: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Il mio drink preferito degli anni 70, 80, 80 direi, Alexander.
0: Alexander, mai bevuto, non so che cosa ci sia all'interno. Mia mamma invece dice il gin Fritz, mai sentito.
2: Vero, primi anni 2000 da noi, zona Novara, comunque nord, invisibile, B52, quelle cose belle.
0: Con la fiamma.
2: Cuba Libre,
0: sì.
2: Il cubone pestato.
0: Cioè, a ripensarci, devo dire la verità, su tutti i cocktail che ho assaggiato, che non riproverei volentieri.
3: Anni 90-2000, mi ricordo in Toscana qui o anche in altri posti, c'era il B52, che non mi ricordo con che cosa era fatto. Poi c'era l'angelo azzurro e l'invisibile alla fragola.
0: Mamma mia, che ricordi, ragazzi. Cioè, mi sento già in un club praticamente quando penso a questi cocktail. Comunque, effettivamente, ecco, come dicevo, le mode sono molto ma molto cambiate. Oggi si beve un po' meglio e soprattutto si beve tanto gin tonic, che è un drink fondamentalmente che, se dosato bene, insomma, è un drink giusto anche

Cambiate le mode di drink nel tempo, ci stanno arrivando veramente tantissime segnalazioni. Giustamente Giovanni Imperatore, giovane anima fragile, mi guarda come di: ma che è sta roba che vi bevevate? E guarda, roba brutta, sei fortunato che non l'hai assaggiata, molte cose veramente erano terribili. Ci sono un po' di barman all'ascolto che magari, ecco, ci danno anche qualche input e ci parlano proprio di quelle che sono le mode degli ultimi tempi. Ecco, tra poco ascoltiamo qualcosa, ma c'è ad esempio Ele che dice: ma quanto costano i drink? Guarda, non so, però lei dice che negli ultimi tempi è aumentato tanto il costo dei drink. Beh, dipende sempre da quale, in quale posto vai, dal barman, dai liquori che vengono utilizzati, perché come dicevamo il drink è un po', insomma, una coccola che uno si fa, non è che si beve il drink perché ti deve andare in testa, devi bere il drink perché devi assaporarlo, perché devi goderlo anche nel posto giusto e con le persone giuste. Ma c'è il drink più caro al mondo, sapete quanto costa? È stato creato da Salvatore, maestro calabrese che in questo momento però è a Dubai, e lo ha venduto a 37.000 euro.

adesso novità, da mezzogiorno alle 13 domenica in Fuori Tutto andrà in onda una bellissima chiacchierata tra Adriana e Nerissima Serpe. Intanto ce lo godiamo, ce lo ascoltiamo, questa è una novità che vi abbiamo già proposto, bellissima, Nerissima Serpe e Fritu insieme per Ridere di Te.

0: Nerissima Serpe, Free to ridere di te, il nostro New Kiss. Capiamo adesso come saranno le previsioni meteo in Italia, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it, c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il tempo resta ancora instabile su buona parte dell'Italia, con precipitazioni sulle regioni centrali e al sud. Nel pomeriggio acquazzoni su buona parte del centro e al meridione, specie su Campania, Basilicata e Puglia, più asciutto altrove. In serata generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico. Massime comprese tra 17 e 21 al nord, tra 15 e 22 al centro, tra 15 e 26 al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it. Kiss, kiss.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Kiss, kiss. Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su Conad.it.
7: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
8: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
9: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Lauren con Fever Dream. Allora, prima di concludere l'argomento cocktail, visto che abbiamo parlato per la giornata mondiale dei cocktail, voglio ascoltare anche il parere dei barman, che sicuramente sanno come sono cambiate le mode e le tendenze negli anni.
1: Buongiorno, ti schissi per farlo dalla Sardegna. Io mi ricordo quando andavo in discoteca, io 87, da 87 a 90, diciamo, più quegli anni lì, si usava molto il whisky coca e coca button.
0: Coca button? Che è sta roba? Chi lo sa?
2: Chi sei? Io faccio la barman.
0: Ciao.
2: Ti dico che negli anni 90, Capigosca alla fragola, Angelo azzurro,
0: terribile.
2: Orgasm.
0: L'orgasmo pure?
2: Come la si chiama? Vodka sour alla pesca.
0: Mamma mia, la vodka alla pesca, che è terribile che è, raga. Mamma mia.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
3: Io mi ricordo whisky e coca.
0: Ah, in classicone quello, vero. Quello andava tanto.
3: Quella grande.
0: Sì.
3: Un abbraccio da Fabrizio Ventosa.
0: Credo che adesso veramente si beva pochissimo gin e coca. Sono tutti drink che adesso veramente si bevono poco. Va bene, grazie per questo momento a Marcard. E intanto la musica più bella continua. Stupenda. Questa è John Legend, Ordinary People.

John Legend con Ordinary People. Che meraviglia, dal 2005. E intanto devo fare anche i complimenti al coraggio di un artista che amiamo particolarmente, anche se negli ultimi anni ci ha fatto un po' soffrire perché non sforna musica nuova, però ha sfornato tanti figli. Ecco, Rihanna, che è diventata virale sui social dopo aver condiviso un momento dolcissimo dedicato alla sua famiglia. Cioè, che ha fatto? Si è tatuato uno scarabocchio realizzato da uno dei suoi figli. Il bambino gli ha fatto un disegno, te sai, i bambini fanno quegli scarabocchi quando sono piccolini, mamma, questo è per te. Lei ha preso questo scarabocchio e è andata dal tatuatore e ha detto: tatuami questo scarabocchio in memoria e in ricordo di mio figlio. Insomma, ci vuole coraggio, perché poi se l'è tatuato bello grosso sulla coscia, quindi insomma c'ha questo disegno astratto sulla gamba, però sicuramente dimostra ancora una volta quanto lei sia innamorata folle dei suoi figli e della sua famiglia. Scusa.

È Mercomi con Vacci Piano e noi ci prepariamo anche al nostro momento history. Ma cosa ci fanno gli U2 sul tetto di una scuola bus in Messico? Ovviamente suonano. E cosa suonano? Street of Dreams, quello che dovrebbe essere il primo singolo estratto del nuovo album. Il video di questa performance è stato pubblicato sui loro canali social e ha infiammato sicuramente i fan, ma stavano girando proprio il videoclip e pare che poi durante le registrazioni sia arrivato un forte temporale e allora loro, non sapendo dove ripararsi, sono stati accolti da alcuni abitanti della zona. Beh, insomma, una bella figata. Qui gli U2 cantavano Stay.

Io con Stay 1993, il nostro History Kiss. Immagino se avessimo dovuto dare ospitalità agli U2 qui a Napoli. Dottor, una tazzulella di caffè lo volete? Ma pure due mezzanelli con un poco di lardiata, shue shue. Qui offriamo da mangiare e da bere a tutti, soprattutto il caffè, ragazzi. Se venite qui a Napoli sappiate che berrete parecchio caffè, molto buono tra le altre cose. Tazza calda, lungo, io lo prendo così. Buon pomeriggio a tutti da Marta, buon pomeriggio anche a Giovanni Imperatore in regia. Si riparte, ma non ci si ferma mai con la musica più bella. C'è la nostra tripletta, subito Serena Brancale, Levante e Delia.

Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: il matrimonio, qualcosa che è successo, non lo so, al vostro matrimonio. Qualcuno potrebbe dirci: vorrei rivivere quella volta che io ho comprato la mia prima macchina ed ero emozionato, vorrei rivivere quella vacanza. Io vorrei rivivere la vacanza che ho fatto a Mykonos, tutte donne.
1: Quando avevi 18 anni?
0: Avevo 18 anni, ero con tutte donne. E io lì che ho iniziato a capire il senso della
1: vita.
0: È stato bellissimo.
1: Ho capito, fa rima più o meno.
2: Quindi, ma fantastica!
0: Sì, più o meno così,
1: Sì. Dai, allora vogliamo rivivere un ricordo vostro qui in diretta, e vale la qualunque, come diceva Raff, quindi un ricordo che vorreste rivivere.

0: stare, momento.
1: Lascia stare. Allora, Virginia invece ci ha scritto: io vorrei rivivere le farfalle nello stomaco. Dopo 33 anni, chissà dove sono volate.
0: E beh, saranno volate al bagno con la signora che è svenuta, di cui parlavamo prima. Se sono, se da tanto tempo che non provi le farfalle.
1: Una donna che non si innamora da un po' di tempo. Invece una donna più nostalgica è Anna, un'altra ascoltatrice, che ci ha detto: Marco Raffi, vorrei rivivere quel 19 maggio 2019.
0: E cos'è?
1: Il mio primo concerto a Verona a guardare gli One Direction.
0: Bello.
1: Mamma mia.
0: Questa è una chicca per i fan dei One Direction. Fammela sentire, fammela sentire.
1: Story of my life.
0: Tra l'altro, quando... fammela sentire, fammela sentire.
1: Vabbè, basta, abbiamo messo un pezzettino. Vabbè,
0: quando uscirono di One Direction, Radio Kiss Kiss fu tra le prime radio, se non la prima radio, a supportare One Direction.
1: A supportarli qui in Italia, quindi altri ricordi sbloccati da parte dei nostri ascoltatori.
0: Chi c'è?
2: Ciao, Marco e Rafa.
0: Ciao. Ciao.
2: Ma a me mi viene in mente solo così, di prima acchito.
0: Cosa?
2: Andiamo tutti a Berlino.
1: Che bel ricordo.
2: Che come fai a... Bellissimo. Sono 16 anni che non partecipiamo a un mondiale.
1: Mamma mia, mamma mia.
2: Che schifo.
0: Che schifo, hai ragione.
1: Lo so, siamo bravi. Allora, secondo me, ragazzi, dobbiamo pensarci. Siamo bravi in altri sport adesso.
3: È finita!
0: È finita oggi?
3: Chiudete le valigie, amici.
0: Andiamo.
3: Si va a Berlino.
0: Che ricordo.
3: Si va a Berlino.
0: Carissa, questo senza voce. È un bel ricordo da rivivere. Vogliamo esempi del genere? Cercate di entrare nel dettaglio. Vorrei rivivere quella volta che... puntini, puntini.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: Kiss, kiss.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family?
10: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a 1 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
12: Kiss, kiss.
15: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
17: Via, via.
16: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
18: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Kiss Kiss.

0: Magnetic, il pezzo che suoniamo su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffo, 14:28. Un ricordo che vorreste rivivere, ce lo state raccontando con note vocali ma anche con telefonate. Pronto?
1: Alessandra.
2: Ciao, ecco, pronto, buon pomeriggio.
1: Ciao Alessandra, ci hai mandato un bel messaggio, Anna Chiara ti ha chiamato. Allora raccontalo qui in diretta anche ai nostri ascoltatori, quale momento vorresti rivivere?
2: Allora, io vorrei rivivere la mia festa dei 18 anni.
1: Bella.
2: La festa dei 18 anni, oltre alle emozioni belle, vorrei assicurarmi che mio padre riagganciasse bene il rullino della macchina fotografica.
0: Perché? Che cosa fece tuo padre?
2: Non ho una fotografia del compleanno dei 18 anni.
0: Perché tuo padre non mise bene il rullino all'interno della macchina.
2: Sì, si capisce che sono giovanissima.
1: Perché in quel caso tu con la macchina fotografica scattavi lo stesso e non avevi la prova del fatto che la foto fosse venuta, lo andavi a scoprire solo dopo, una volta appunto portate dal fotografo.
2: Sì, esatto, abbiamo scoperto solo alla fine che i rullini non si erano agganciati.
0: Quindi cacchio, possiamo dire che tuo padre è stato
2: distratto, diciamo così.
1: No, convinto di aver messo il rullino. È stato convinto di aver messo il rullino.
0: Che in realtà non è mai partito.
2: Guarda, che tristezza.
1: Lo so. Guarda, a proposito di tristezza, mettiamo una foto che ci fa vivere momenti nostalgici. E ti scatterò una foto, Alessandra.
0: Te la dedichiamo.
2: Per girare il dito nella piaga.
0: Ciao Alessandra, chi schissa a te.
1: Ciao Ale.
2: Ciao.

0: Piccola parentesi su Saldavinci. Negli ultimi giorni stavo leggendo sui social, su TikTok, su Instagram, messaggi del tipo, commenti del tipo: ma la sua musica non rappresenta la musica italiana, Sal no. Ricordiamoci che la stessa cosa è stata fatta anche con i Maneskin. Dicevano che la loro musica non rappresentava la musica italiana e guardate i Maneskin dove sono arrivati. Quindi questo per dire: forza Saldavinci, votiamo Saldavinci, tifiamo Saldavinci. Non possiamo votare a favore di Saldavinci, ma possiamo con Instagram, con TikTok supportarlo.
1: Sì, dai, ieri anche bella esibizione. Anche la coreografia dietro. Poi Sal veramente emozionato. Poi Raff, ovviamente tu hai portato qui in radio i vari commenti negativi che ci sono stati, ma poi ci sono stati anche tantissimi positivi, lo voglio sottolineare, perché
0: meritati.
1: Meritati, anche perché comunque è una canzone bella che ci fa divertire, è un inno italiano, quindi insomma va bene così, no?
0: Detto ciò, quali sono i ricordi che vorreste rivivere? Oggi la puntata l'abbiamo dedicata a questo.
2: Allora, io la capisco benissimo questa ragazza, perché io ho avuto lo stesso problema, però alla mia comunione. Quando io faccio la comunione, stessa identica cosa, si scattava, mettiti in posa, fai così, fai quelli,
1: poi
2: alla fine andiamo a sviluppare, non c'era nulla, perché praticamente non era stato messo bene a
1: il rullino. Certo, oggi questo problema non c'è più praticamente, no? Perché ormai è vero che tu chiami sempre un fotografo o una fotografa nelle grandi occasioni, però sai, è sempre un professionista, quindi soprattutto con il rullino non può succedere, e con gli smartphone.
0: Lei
1: quindi
0: stava commentando la telefonata di prima, che l'ascoltatrice ci ha raccontato che
1: Alessandra
0: al suo compleanno di 18 anni il padre dimenticò il rullino e quindi non ha neanche una foto.
3: C'è la ragazza in chiamata che meno peggio non aver agganciato il rullino, il peggio l'ho vissuto io da poco, dopo 2 anni dal battesimo di mia figlia. La fotografa non ha il coraggio di dirmi che ha bruciato l'hard disk, pagato, saldato, e non ho neanche una foto del battesimo di mia figlia.
1: Dovrebbe ridarteli i soldi in quel caso, adesso non lo so, però ritiro quello che ho detto prima, perché
0: la denuncia.
1: Prima ho detto queste cose oggi accadono di meno. Ecco qua, attacco un esempio di oggi.
0: Non sono però così tutti fotografi, non facciamo.
1: Vabbè, a parte che l'hard disk, cioè nel senso, può succedere, mi dispiace per sta fotografa,
0: non
1: però
0: facciamo di tutto il fascio l'erba.
1: Che non si dice così, dice, ma scusami, in quel caso la fotografa è di sua sponte, dovrebbe dire: guarda, mi dispiace, qui ci sono di nuovo i soldi.
4: Anche io sono capitato come questa signora al viaggio di nozze.
0: Sì.
4: Scattavo le foto e il rollino dentro non c'era.
1: Vabbè, succede, quindi abbiamo visto che non è un esempio unico, ma è successo anche a vari ascoltatori.
0: Male a tratti, malissimo.

0: vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss, kiss. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
1: Kiss, kiss.
0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Kiss, kiss.
3: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Kiss, kiss.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Kiss, kiss.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro? Conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Yes, yes.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
8: Kiss, kiss.
9: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E ora passiamo al cancro.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia, superstar su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio da Marco e Raff. Siamo partiti da questa notizia.
1: Sì.
0: Per quelli che da poco hanno acceso la radio oppure la televisione sul 158, facciamo un piccolo recap. Una donna ha perso 10 anni di memoria dopo essersi sforzata troppo in bagno. Qualcuno potrebbe dire, ma com'è possibile? Invece sì, sono cose che purtroppo succedono. Si chiama sindrome da sollevamento pesi. È dovuta da un'eccessiva tensione che può portare poi alla perdita della memoria.
1: Sì, diciamo uno sforzo eccessivo, e infatti in quel caso è successo a questa donna di Hong Kong.
0: È capitata una cosa simile ad una nostra ascoltatrice che appena ha ascoltato la radio, ha acceso la radio, ha sentito questa notizia, ha detto: oh Marco, Raff, è successo pure a me. Silvia, pronto?
2: Pronto.
0: Ciao.
1: Silvia, non potevamo che non chiamarti, onestamente. Raccontaci di più.
2: Ah ragazzi, è stata un'esperienza bruttissima, però è successo che ero appena operata di, è stata operata di emorroidi.
0: Sì.
2: E quindi per la preparazione all'intervento io ho preso degli integratori di fibra solubili. Solo che al posto di seguire la dose che c'era scritto, un cucchiaino, io ho preso un cucchiaio per diversi giorni. La fibra fa l'effetto contrario, si assume in quantitativi maggiori, per cui avevo un blocco tremendo con le ferite dell'intervento.
0: Certo, certo.
2: Poi mi sono sforzata tantissimo in bagno, non sono riuscita a fare niente e sono svenuta.
1: Mamma mia, ragazzi,
0: per svenire io adesso.
1: Avete
0: però
1: visto? Succede a una persona su migliaia, e in questo caso alla nostra Silvia, che ha sbagliato semplicemente dose da cucchiaino, è passato a cucchiaio ed è svenuta. Oh,
0: Silvia,
1: a volte un cucchiaino cambia tutto.
0: Domanda importante, Silvia. Sei andata in bagno oggi?
2: Oh, ma certo, sì, sì. Ho imparato le lezioni.
1: Hai imparato, diciamo, da allora poi tutto ok, tu e il bagno.
2: Sì.
1: Per
2: ho
1: fortuna.
2: Seguito i consigli, tutto a posto.
1: Ok, dai, meno male, mi raccomando, le dosi vanno sempre misurate e vanno sempre pesate.
2: Vanno utilizzati gli occhiali prima di leggere.

0: Ciao Radio Chischia. Ciao. Vorrei rivivere quando arrivava la domenica e aspettavi la gara quando c'era Valentino Rossi.
1: Mamma
0: mia, uno degli sportivi italiani più grandi di sempre.
2: Ma tu lo sai che io la MotoGP non l'ho mai seguita, errore mio. E attenzione, chiaramente Valentino Rossi.
1: Grazie Giossi, fa piacere.
3: Bellissimo.
4: Questa cos'è? Valencia 2008 forse.
1: Catalunya 2009.
4: Mi ricordavo Spagna. Sì, vabbè, veramente sono stati degli anni incredibili.
2: Manca Valentino Rossi, come il pane, che oramai il pane costa 2 euro.
4: Rossi c'è. Guarda, l'ascoltatore dà un bell'assist, perché sì, oggi stiamo dedicando la puntata a un ricordo che vorreste rivivere, nel suo caso le grandi gare di Valentino Rossi, tipo una di queste che ha messo Gioschi ora qui alla radio. Ha detto uno dei più grandi sportivi italiani. Secondo me proprio il più grande, cioè ha proprio reso celebre la MotoGP, non dico nel mondo perché già lo era, però proprio come come stemma italiano nel mondo.
2: Più grande sportivo italiano di oggi c'è anche Sinner, cioè tra Sinner e...
4: Oggi sì, però Rossi comunque, sai, 9 mondiali
2: Anche Francesco Totti è tra i più grandi sportivi italiani,
4: Questo sì, però lì era un gioco di squadra, sai, anche se Totti veramente era un...
2: Non ha vinto Totti, ha vinto solo un mondiale, forse...
4: Uno scudetto con la Roma.
2: Scudetto, sì. Però forse la carta Rossi, Totti era Totti.
4: Come simbolo mondiale anche più di Alberto Tomba, no? Che penso sugli sci addirittura di più ha fatto.
5: Io vorrei vivere quella volta che facevo le vacanze lunghe insieme ai miei nonni in Argentina, che non dimenticherò mai.
2: Bello, beato te che sei stato in Argentina, okay, con i tuoi nonni, però hai visto l'Argentina, l'hai visitata, quello che hai potuto fare... Non ho idea, ma vorrei averne, che mi piacerebbe vivere in Argentina.
4: Un nostro amico, Andrew, che lui beve sempre il mate, e ogni volta che ce lo fa vedere ci viene voglia di fare un viaggio in Argentina. Non dico solo per provare il mate, ma proprio per conoscere di più quella cultura.
2: Non
4: no?
2: Solo mate e cereali, mate e ketchup,
4: mate. Loro
2: mate e miele.
4: Sono fissati con il mate come noi con il caffè, in pratica.
6: Vorrei rivivere il giorno della mia laurea in economia, 110 e lode dopo tutti i sacrifici. Allora. Anche se svolta durante il Covid, 25 marzo 2020, però il giorno più bello della mia vita.

0: ora di Daddy Kiss, Someday dal 1995. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Oltre la memoria che ci serve per ricordare le cose, esiste anche un altro tipo di memoria,
1: cioè?
0: Che è la memoria musicale, no?
1: Ah, sì, sì.
0: Quando
1: sì,
0: tu
1: sì,
0: magari ascolti 3 secondi di una canzone, magari datata, e quindi poi lì l'ascolti e dici, oh, io mi ricordo, questa è la canzone del 1900, che la canta.
1: Che poi bravo, perché le canzoni sbloccano dei ricordi non solo in generale, ma nostri, perché poi sappiamo che ogni canzone più o meno ci ricorda un periodo particolare della nostra vita. E infatti questa seconda ora la vogliamo iniziare proprio così.
0: Sì, mi è venuto in mente di fare un gioco, la memoria musicale, magari con tre

0: Gaga con Docili, si chiama Runway su Kiss Kiss. Buon pomeriggio da Marco e Raff. Apriamo la seconda ora, mettiamoci comodi, perché se è vero che la memoria musicale ce l'hanno tutti quanti, proviamo a dimostrarlo alla radio. Marco, mi piacerebbe iniziare la seconda ora facendo ascoltare 5-6 secondi di un disco che ha fatto la storia della musica.
1: Sì, nel senso un disco popolare che magari
0: è pop, qualcuno, estremamente pop.
1: Sì, qualcuno lega magari un bel ricordo.
0: È un tormentone.
1: Un'estate, di un inverno, di un momento.
0: E vediamo chi riesce ad indovinare.
1: Sì.
0: Qual è la canzone? Chi l'ha scritta, chi l'ha fatta, chi la canta.
1: Esatto, qual è l'artista.
0: E anche di che anno è il pezzo che abbiamo scelto.
1: Proprio perché oggi stiamo dedicando la puntata ai ricordi, alla memoria. E in questo caso, essendo una radio, vogliamo giocare con voi proprio con questa canzone.
0: Memoria musicale.
1: Dai, si capisce, posso?
0: Allora, là per là, su per giù.
1: Joskin ha messo anche dalla regia anche un po' di più, cioè abbastanza lunga, forse non più di dei secondi citati. Però dai, secondo me, se questa canzone vi lega un ricordo particolare, se vi lega un ricordo a questa canzone, secondo me l'avete già indovinato.
0: Così dimostrate se effettivamente la memoria musicale la utilizzano tutti quanti, così come dice questo dato, così come dice questa ricerca. Risentiamo per piacere di nuovo l'intro, Joskin. E così vediamo chi è il più veloce ad indovinare al 347-490-0042.
1: Dai, secondo me è molto riconoscibile. Ok, dai, vediamo un attimo chi sarà il più veloce di voi ad indovinare, proprio perché stiamo dedicando la puntata ai ricordi. In questo caso, come diceva anche Raff, ricordi musicali. Mettiamo una canzone e poi il più veloce di voi, qui in diretta su Radio Kiss Kiss.

0: Allora, dimostriamo se effettivamente anche voi avete questa memoria musicale di cui ne stavamo parlando, sì. Visto che la puntata di oggi è dedicata alla memoria. Vi abbiamo fatto ascoltare, stile Sarabanda, no? Vi abbiamo fatto ascoltare un intro di una canzone iconica, un tormentone. Vediamo se qualcuno è riuscito a indovinarlo, ma ho visto 3800 messaggi,
1: sì,
0: qui
1: sì,
0: da,
1: posso
0: da
1: dire,
0: WhatsApp.
1: L'intro, a parte l'abbiamo messo anche abbastanza lungo, sai che Sarabanda era solo un secondo.
0: Sì.
1: Noi l'abbiamo messo un po' di più proprio per facilitare e sottolineare il fatto di quanto sia forte la memoria musicale. Sentiamo insomma se c'è qualcuno veramente dalla regia che ha indovinato.
2: Dammi tre parole.
0: No.
2: Core, amore, amore.
0: No. Sbagliato.
1: Allora più o meno c'era, devo dire,
0: più o meno c'era. Non è
3: dammi tre parole.
0: Non è dammi tre parole.
3: Sole, cuore, amore.
4: Ciao, sono Antonio da Pesaro.
0: Ciao.
4: Dammi tre parole.
0: No!
1: Sole, cuore, amore. Che poi posso dire, chi ha scritto questa canzone, e ho visto che sono anche tre, proprio appunto gli autori, dei geni, perché hanno messo insieme le tre parole più iconiche probabilmente della musica pop per fare rima e non risultare banali. Perciò poi è rimasta nel cuore e nella mente delle persone.
0: Sole, l'estate, cuore, l'estate, amore, in estate. Quindi canzone estiva.
1: Bellissima.
5: La canzone Dammi tre parole.
0: No, è sbagliato. Non è dammi tre parole la canzone che abbiamo fatto ascoltare.
3: Allora, ciao,
0: prima
3: Radio Kiss, ciao. Sono Maria Lucia, la canzone è dammi tre parole.
0: Gioschi.
3: Però o sole cuore amore, non
0: no.
3: mi ricordo.
0: Gioschi.
3: Però non mi ricordo chi la canta.
0: Dammi una testata, Gioschi, ti prego, per piacere, in pieno volto, così svengo come la signora. Gioschi, si
2: Kiss, questa è dammi tre parole, no. Sole, no. Cuore, amore.
0: No, non è così. Non ho più forza.

0: Ordinary su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raf. E quindi la memoria musicale abbiamo dimostrato, sì, che esiste, perché siamo riusciti a sfatare questo mito. E complimenti comunque all'ascoltatore di prima, che è riuscito ad indovinare subito il pezzo.
1: Dalla memoria musicale passiamo invece a una dimenticanza, perché quante volte vi capita di andare in un'altra stanza della vostra casa e dimenticarvi perché siete andati in quella stanza?
0: Ogni giorno.
1: Esatto. Allora, gli esperti ci dicono proprio che si chiama dimenticanza della porta. Cioè, il tuo cervello archivia il motivo per cui sei arrivato in quella stanza, proprio perché è come se tu iniziassi un nuovo processo e non ti ricordi perché ci sei andato in quella stanza. Magari dovevi prendere qualcosa in un mobile, ma te lo sei completamente dimenticato. Secondo me è un effetto comune che succede anche ai nostri ascoltatori.
0: Io, sai come me lo ricordo? Me lo ricordo quando poi il mio mignolo va subito... Tocca subito il...
1: diciamo l'esterno del mobile.
0: L'esterno del mobile, esatto. E da lì poi inizio a chiamare tutti quanti.
1: Sì,
0: inizio,
1: diciamo,
0: a chiamarli tutti.
1: In modo affettuoso.
0: Urlo, diciamo, tutti i nomi possibili,
1: sì,
0: immaginabili.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: e
1: sì.
0: Da lì mi ricordo, io dovevo andare in bagno, perché sono entrato in camera di
1: poi
0: tuo padre.
1: Poi magari tu ritorni nell'altra stanza e ti ricordi di nuovo il perché eri andato un attimo prima in quella stanza, e quindi magari ci ritorni ed è lì che hai perso un minuto della tua vita.
2: Vorrei rivivere la mattina di Natale, quando ero piccola con mio fratello. Mia mamma ci svegliava e ci diceva che era passato, ciao, Babbo Natale, ciao, e che c'era qualcosa per noi sotto l'albero.
0: Vabbè, lo però, dici con un tono però triste, eh?
1: Sì, nel senso che è la nostalgia del Natale,
0: però è così bello.
1: Il Natale è bello, no? Ci fa sorridere, ci fa cantare, ci fa

0: Esatto. Non avevo dubbi che uccidevi la canzone, guarda, incredibile ma vero.
1: Meglio la canzone che Mariah Carey, che è ancora viva.
0: Era meglio lo spigolo del mobile, onestamente, la parte esterna. Va bene, dai, puntata dedicata alla memoria, in particolare ai vostri ricordi, qui in diretta su Radio Kiss Kiss.

0: Chi schissa te, che metti il navigatore anche per andare in posti dove sei già stato 100 volte e sbagli strada. Chi schissa te, che prometti di vedere una sola puntata ma poi fai l'alba perché una in più non fa male. Non fa male, non fa male. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
2: Via via.
1: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it. Amore, è fatta.
0: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
0: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
7: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
11: La spesa intelligente!
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Nail, Horan con Drive Safe. Buon pomeriggio da Marco e Raff. La memoria che custodisce sì. i nostri ricordi. La puntata è dedicata a questo e siamo partiti dalla notizia, no, di quella signora che ha perso la memoria sì. per l'eccessivo sforzo mentre doveva andare in bagno per problemi di stitichezza. Tutto vero.
1: Poi si è risolto, insomma, abbiamo anche avuto la testimonianza di un'ascoltatrice dove ha avuto un episodio simile.
0: Tutto vero.
1: Le cose emotivamente impattanti ce le ricordiamo benissimo, no? Per esempio, fuori onda stavamo raccontando, che ne so, di quando il Napoli ha vinto lo scudetto, Raffa è un grande tifoso del Napoli. E quindi quella festa, quell'impatto così bello è stato forte.
0: Persi
1: no?
0: pure il portafogli per due minuti, però poi l'ho ritrovato.
1: Hai ritrovato.
0: Per però esempio, certo.
1: Un altro episodio molto impattante che abbiamo vissuto sempre l'anno scorso è stato il Kiss Kiss Way, la tappa di Napoli, di Torino, anche in Calabria. Veramente sono state tutte tappe bellissime.
0: Ma
1: però
0: quest'anno lo rifacciamo il Kiss Kiss Way?
1: Questo ancora non possiamo dire nulla.
0: Quest'anno faremo però di nuovo Napoli, ecco, Torino, cioè le stesse
1: chissà,
0: dell'anno
1: chissà,
0: scorso.
1: Chissà, però ci piacerebbe, ecco, rivivere quel momento così impattante, no, con la gente, con il pubblico, con il palco, lo show, quindi quello sicuramente.
0: Giosti, dimmi un momento impattante nella tua vita, oltre quando ti fai le cose all'interno della tua macchina che sappiamo tutti quanti.
1: Non voglio sapere,
0: le tue scappatelle.
1: Non voglio sapere
0: i
1: dettagli.
0: È un momento impattante, tutto tranne che triste. Joski
1: sempre dolcezza e nostalgia. E voglio dire, va, metti, scusami, ho sentito la nota vocale. Chi era?
2: Fammi sapere. Quel momento quando ho vinto 1000 euro, grazie, vinci.
1: Bello,
2: Pio da bello. Taranto. Chi schizza tutti.
3: Piace vincere facile.
0: Ma quindi
1: esattamente perché quelli sono momenti emotivi quindi impattantissimi, quindi perciò te lo ricordo.
0: Quindi è vero. Esiste qualcuno che ha vinto
1: pochi
0: X soldi?
1: In percentuale sono pochi, ma qualcuno che vince.
0: Perché io non ho mai conosciuto nessuno, nessuno mi ha mai stretto la mano e mi ha detto ciao, piacere, ho vinto 10.000 euro.
1: È perché quelle
0: 20
1: sono,
0: milioni.
1: Sono notizie nessuno riservate. Mai. Nel senso, non
0: io lo direi, fare una storia Instagram, direi ragazzi, ho vinto 10.000 euro, 10
1: non
0: milioni. Vaffanculo, me ne vado.
1: Non lo diresti, te lo dico io, non lo diresti.
0: Non si può?
1: No, mettiamo la nuova di Taylor Swift qui su Kiss Kiss.

0: E ve lo posso assicurare, è stata una festa.
1: Non ti credo.
2: Bellissimo.
1: Se hai vinto 10.000 euro, dimostralo. Faccio arrivare qui alla radio un regalo di 1.500 euro per noi.
2: Ha detto che li ha vinti nel 2007.
1: Avrà.
2: Stiamo parlando di 20 anni fa.
1: Avrà messo da parte.
2: No, li avrà già spesi tutti.
1: Perché poi chi vince, di solito, io non ho mai conosciuto nessuno che avesse vinto qualcosa. Nessuno mai, come dicevo prima, ha raccontato, sai, ho vinto 10.000, 30.000, 50.000. Se lo tengono sempre per loro.
2: Non lo si racconta. Infatti, vedi, l'ascoltatrice l'ha vinti 20 anni fa, non ha problemi nel dirlo perché li ha già finiti.
3: Mia moglie ha vinto 30.000 euro e il biglietto era del nostro capo, e il giorno dopo l'ha portato il biglietto, anche se lui non si ricordava nemmeno.
1: No, come era del vostro capo, quindi hai fatto...
2: E il capo le aveva commissionato di andare a comprare anche appunto un biglietto alla lotteria, ha vinto.
1: Ma il capo poi ti ha regalato qualcosa, cioè se ha vinto 30.000 euro almeno 5.000 euro dovrebbero essere suoi.
2: Mi auguro di sì, questo perché avevo detto che emotivamente impattante, no? Il ricordo appunto, magari sì, un'emozione legata all'estate, come dicevamo prima anche con la canzone Tre Parole, no? Quindi legata anche alla musica, ma anche legata alla vincita.
1: Gioschi, Anna Chiara, Marco. Mi sento estremamente fortunato in questo momento.
2: Grazie, perché hai noi.
1: E allora no, voglio dare dei numeri alla radio.
2: Attenzione.
1: Lo abbiamo già fatto in passato, lo voglio
2: attenzione,
1: rifare.
2: Attenzione, ne dai
1: effetto
2: tre.
1: Effetto ruota, Gioschi, vai.
2: Ne dai che ruota, non c'è.
1: Ricreiamo l'effetto della ruota. 17.
2: Attenzione.
1: 42.
2: Sì.
1: Segnali però.
2: Ne hai tre?
1: 17.
2: Sì.
1: 42.
2: L'hai detto, poi il terzo.
1: 28.
2: Vai in ordine.
1: 70.
2: 28.
1: 70. 17. 42.
2: 28.
1: 17. 70. 28. 42. 70.
2: Ok, quartina sul nazionale?
1: Non lo so, dove volete voi.
2: Dove volete voi, troppo
1: giocatela.
2: Generico.
1: E poi fateci sapere, chiaramente ricordiamo che non bisogna giocare con, come si dice,
2: Marco? No, bisogna fare attenzione al gioco.
1: Attenzione.
2: Come si dice, Marco? Si dice così, cioè fate attenzione, si gioca responsabilmente.
4: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
1: Non ricordavo come si dice.
2: Tutti pazzi in questo programma, per fortuna che continuiamo.
1: La colpa è tua.
2: Figurati.
1: Allora, 10 anni fa.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Kiss.
2: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Pillare veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
12: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
13: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: E passiamo alla pagina sportiva.
14: Kiss Kiss.

0: invece scriverci o mandarci un vocale sul WhatsApp di Radio Kiss.
1: La parola la potete trovare in bagno, quindi pensate al bagno di casa vostra o pensate a qualsiasi tipo di bagno, la parola si trova lì. E il numero invece è il numero delle presunte vite che hanno i gatti. Più uno.
0: Vai.
1: Vai.
0: Vai. Ora, in bagno si possono trovare un po' di cose.
1: Vabbè, oh.
0: Vabbè, ho capito, però sta cosa.

0: Bella, questa è la canzone che ascoltavo quando facevo parte del gruppo dei motociclisti.
1: Ah,
0: ricordi?
1: Sì?
0: Il gruppo mio.
1: Ah, perché eravate Freedom.
0: I Freedom si chiamavano e si chiamano tutt'oggi. Buon pomeriggio da Marco e Raff. Vogliamo regalare il gadget di Kiss Kiss?
1: Penso che è arrivato il momento, come sempre, a fine ora, quindi a fine

0: 1, quindi la password è...
1: La password di oggi è...
2: Vater 8.
3: Accesso negato.
0: Sbagliato, non è Vater 8.
4: E oggi
5: la parola
4: ne abbiamo
5: parlato. Di oggi è scopetto 7.
0: No.
3: Beh.
0: Accesso via negato. Via il Vater, via lo scopetto.
6: Lavandino 8.
2: Certo.
3: Accesso negato.
2: Tra gli indizi, tra le righe, abbiamo anche detto che è una cosa abbastanza importante nel
0: Sei
2: bagno,
0: andato vicino però se parli di lavandino.
1: Buonasera, può essere pinzette 9?
3: Accesso negato.
0: No, perché le pinzette si trovano in bagno, però di solito si trovano nel necessaire, tipo le pinzette, quindi no.
2: Il necessaire.
7: Secondo me la parola è bidet 8.
3: Accesso negato.
0: No, la parola che abbiamo scelto è lontana dal bidet. Magari siamo forse vicino al lavandino.
7: 10.
3: Accesso negato.
2: Neanche 10, perché le presunte vite dei gatti sono un po' meno.
8: Ciao Marco, ciao Rof, Raffaele da Bari.
0: Yo.
8: Per me la passo te rubinetto 8.
2: Beh, allora,
3: accesso negato.
0: Marco, voglio dare un mega
2: però,
0: indizio.
2: Il rubinetto non è importante, è fondamentale, altrimenti che bagno è?
0: Voglio dare un indizio. La parola che abbiamo scelto, la trovate? Nei pressi, ok?
2: Nei pressi.
0: Vicino
2: dove,
0: al
2: dove?
0: Lavandino.
2: Sopra.
0: Vicino. E basta, solo vicino al lavandino.
2: Solitamente ce n'è più di uno. Cioè, non solitamente, in alcuni bagni ce n'è più di uno.
0: No,
2: sai, come no?
0: Sette.
3: Accesso negato.
2: Come no, che c'è quello grande e poi tipo quello piccolo per i dettagli.
0: Ah, sono due,
2: capiti?
0: Che è rotondo alcune volte.
2: Bravissimo.
6: Pattumiera 8.
2: No.
3: Accesso negato.
2: No. Dai, allora, stanno arrivando altri messaggi, ma in realtà Anna Chiara dalla redazione ci dice che Federica aveva già indovinato prima di questi indizi.
0: Pronto?
9: Pronto, ragazzi.
0: Ciao Federica.
9: Ciao.
2: Federica.
9: Che bello. Che bello sentirvi,
0: che
9: io
0: bello.
9: Ascolto Radio Chischessa la mattina con i mattinieri, con Pippo Pelo
0: con
9: e poi
0: tutti.
9: Voi a ritorno.
0: Ma quanti anni hai tu?
2: Grazie Fede.
9: Ce n'ho 56.
0: Il mio!
2: Perfetto. Federica, nel target da Pomezia, la password del giorno è...
9: Specchio 8.
0: Bravo!

0: Diana Chiara Mansino, che oggi è qui con noi, sì, che studi.
1: L'ha accompagnata, ha vissuto il brivido della diretta radiofonica.
0: Grazie Gioschi e il professor, arrivano i Corrieri di Kiss Kiss e vi lasciamo con Would I Lie to You dal 1992.
1: Ti mentirei, ma non ti mento. Se tutto va bene, ci sentiamo domani.
0: Forse.
1: Da Marco e Raff.
0: Kiss.

0: Sei internazionale quando dici ladies and gentlemen, mi piace. Allora, sono le 16:01, è mercoledì 13 maggio. Signori, benvenuti in questa puntata dei Corrieri. Scusami, dicevo, il mercoledì porta consiglio secondo te?
1: Porta consiglio? Perché? Non lo so, perché?
0: Perché Mercurio dovrebbe? Era un messaggero.
1: Era un messaggero?
0: Sì, era quello che portava, Hermes, no? Quello che portava i messaggi di
1: Zeus.
0: No,
1: secondo me hai sbagliato. Quello era Herpes che portava la febbre e poi arrivava Mercurio.

0: vuole capire troppe cose, madame, insieme a Marrakesh con
1: allora,
0: questo pezzo. La smetti di prevedere?
1: Perché non ho tolto le fette.
0: E toglilo. Ecco.
2: Allora, chi è che tocca qua?
0: Sei tu che tocchi.
2: Sono io.
0: Sei tu che. Non lo so. Inavvertitamente, probabilmente.
1: Ho tolto le fette. Signori, allora, buongiorno. Che cosa facciamo oggi? Partiamo subito, per favore. Grazie, Giovanni Imperatori, oggi in diretta con noi, con la giornata mondiale.
2: Giornata
1: vai.
2: Mondiale. Tutto quello che accade.
1: Allora, giornata mondiale seria, vera,
2: sì.
1: Veritiera.
0: Qual è?
1: Giornata mondiale dedicata agli allenatori di calcio.
0: Ah, vedi? Allora, posso dire che secondo me allora è anche la giornata mondiale di tutti quelli che si prendono la colpa quando le cose vanno male?
1: Credo che l'allenatore di calcio sia veramente l'emblema di questo
0: sì,
1: concetto.
0: Perché quando la squadra va e vince, bravi giocatori,
1: di tutti,
0: bravi
1: appena
0: calciatori.
1: Va male il primo ad abbandonare la nave,
0: certo,
1: è lui, incredibile.
0: Certo. Funziona così. È un po' come con i Corrieri di Kiss. Se le cose vanno bene è merito di Ciro Limatola, se vanno male è colpa di Alfio.
1: Esatto.
0: Quindi mi sento un po' di celebrare questa giornata mondiale insieme a tutti.
1: Sono
0: gli allenatori, gli allenatori. Allora, caro Ciro, grazie per questa bella giornata mondiale. Vorrei capire intanto se anche tu come me hai sonno. Io devo
1: devo dire la verità, no, non ho sonno.
0: Ma come va a voi che
1: perché?
0: Siete all'ascolto?
1: Ma forse è il tempo.
0: Ma infatti volevo chiedere se sono l'unico, perché io e un altro paio di persone che gravitano nella mia orbita in questi giorni siamo veramente soporiferi.
1: No, ma allora perché? Perché noi siamo qua, siamo arrivati da stamattina, no? Diciamo,
0: vabbè,
1: abbiamo,
0: sì, abbiamo
1: fatto delle riunioni, delle cose. Il problema sta sempre là. E tu non dosi le energie.
0: Ah,
1: perché da quando entri tu parla. E a un certo punto, ovviamente, il tuo corpo si stanca.
0: C'è uno scarico di.
1: Vedi, ma... facci caso, io non parlo mai. Io sto là, poi arrivo in diretta.
0: Uguale.
1: No,
0: volevo... Oh, ma anche voi che siete all'ascolto ci avete sempre sonno. C'è qualcuno che è nella mia squadra che ha sempre sonno, che vorrebbe sempre dormire, soprattutto di questi tempi.
1: Eccolo qua, vedi, arriva Alfio, è la primavera.
0: La primavera, dicono sempre così. Io pure d'inverno ho sempre sonno, ma pure d'estate, d'autunno, in tutte le stagioni. Vabbè, dai.
1: Come direbbe mia madre, fatemi sa malati rosud.
0: Bella,
1: ma qual è la malattia del...
0: Ma scusa, ma mi possono fare certificato con questa?
1: Certo, domani non devi venire più.
0: Ho la malattia del sonno, non vengo.

0: senza di te.
1: Mi piace un sacco l'espressione delle farfalle nello stomaco quando provi un sentimento un po', quello dell'innamoramento.
2: Quando senti le farfalle, però, a un certo punto non fa tanto bene.
1: Non fa, perché?
2: È perché l'amore fa male.
1: Si soffre
2: per amore.
1: Allora, caro
2: Ciro, lo sai che ho sofferto tanto.
1: A te non erano farfalle, erano tordi nello stomaco.
2: No.
1: A te erano proprio
2: gabbiani. Erano latticini.
1: Erano accolite.
3: Allora, per favore, andiamo avanti.
1: Vogliamo
3: dai.
1: Parlare di uno degli shock culturali più grandi, no? Di quando qualcuno da fuori si trasferisce nel nostro paese o semplicemente ci viene in vacanza, nota quando due italiani stanno parlando, dice: ma
2: stanno litigando?
1: Ma non è che stanno litigando, perché hanno un tono della voce alto, gesticolano, sembrano aggressivi, no. E invece...
2: Esatto, allora andiamo a rispondere a tutti questi stranieri. Intanto fatevi i cazzi.
1: No.
4: Non senso... permettermi mai più.
1: Non urlare.
3: Allora, qua veramente stavano litigando. Ma nel caso dell'Italia, sì,
2: devi capire che l'Italia è una cultura nata nelle piazze, nei mercati, nelle strade, nei cortili. Quindi, siccome c'era brusio, tu per attirare l'attenzione,
1: certo,
2: con il tuo interlocutore devi alzare il tono di voce e poi e gesticoli pure. Quindi chi viene da fuori, soprattutto in zone, in paesi come, che ne so, la Svizzera, la Germania, questi paesi un poco più pacati, allora dici: ma questi stanno litigando.
1: Che stanno? Allora, semplicemente, cari amici che venite da fuori, non è una questione di litigio, di licenza, anche di aggressività, perché veniamo percepiti come aggressivi. Sono codici comunicativi completamente diversi. Senza dimenticare anche che l'italiano generalmente cresce proprio intorno a una tavola piena di gente rumorosa, sì, dove tutti cercano di dire qualcosa.
2: Ma è la stessa, ti faccio un esempio. Quando vai dai cinesi, no? E stanno due o tre cinesi che stanno parlando, sembra che stanno litigando.
1: Ah, sempre, anche
2: sempre.
1: Vero.
2: Stanno lì, dici: ma perché questi si pigliano? Questi mi pigliano la katana.
4: Ma anche se devo fare, devo spingere.
1: No, anche se gli chiedi solo il prezzo di un prodotto, loro sembra
2: poi,
1: che
2: ti... Ma tu li hai mai visti ridere?
1: No.
2: Tu hai mai visto un cinese ridere?
1: No.
2: Ragazzi, non l'ho mai visto.
1: No, ma forse
2: non ridono.
1: Non ridono, perché lavorano troppo. Non ascoltano i corrieri di Kiss Kiss, soprattutto. Bring the action.

0: Kiss Kiss a te, che appena apri gli occhi la mattina hai un solo pensiero fisso: la colazione. Kiss Kiss a te, che hai appena comprato casa e senti che adesso inizia la tua nuova vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss. In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss Kiss.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
6: Kiss Kiss. Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Kiss Kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà.
10: Solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
11: Kiss Kiss.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
11: Kiss Kiss.
13: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Kiss Kiss.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere.
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Morning.
1: Voleva stupirci con una chiusura d'effetto e ci è riuscito Samurai Jane, ossessione. Allora, caro Ciro, parlavamo di italianità, no?
2: Sì.
1: Sta faccenda qui che l'italiano viene percepito all'estero come uno aggressivo perché gesticola, perché alza la voce, non lo fa per prevaricare, lo fa per, a volte anche solo per inserirsi in un
2: certo,
1: discorso.
2: Certo, per questioni culturali,
1: questioni
2: siamo
1: culturali.
2: Abituati così e quindi all'estero pensano che...
1: E sai che è una cosa che a me piace, però non mi piace, ed è una cosa degli italiano che io cambierei, la rumorosità che hanno all'estero, cioè l'incapacità di dire...
2: Vabbè, la stessa cosa allora, scusa.
1: No, perché in Italia va bene, è il nostro codice comunicativo, ok, ma mi piace adattarmi.
2: Mi piace la siglettina, bravo, bravo.
1: Mi piace quando vado in un posto adattarmi alle circostanze.
2: Allora facciamo così, la domanda è qual è quella cosa
1: tutta
2: prettamente italiana che cambieresti?
1: Esatto.
2: Ok, io cambierei il concetto che per gli italiani i bambini sono il centro del mondo. Cioè, ti faccio capire una cosa,
1: fammi capire. Qua,
2: tu sei al ristorante,
1: sì.
2: Il bambino urla, fa così, nessuno dice niente. Vabbè, ma quello è bambino. No, non me ne frega niente. Oppure, che ne so, cade, abbassala un poco però sta sigla, non capisco niente. Il bambino cade, appena cade, tutto quando fa...
1: Si ferma.
2: Che succede? Si è fatto male. La nonna
1: molto
2: che
1: spesso...
2: cattea la figlia perché non sa fare la madre.
1: Molto spesso il bambino piange perché ha tutto l'uditorio, ha tutta la platea.
2: Mentre,
1: che...
2: facci caso, i bambini stranieri cadono, si alzano subito, perché la mamma e il padre non li calcolano
1: proprio. Non li calcolano, si funziona.
2: Perché non si fa male il bambino.
1: Tu dici che questa è una cosa tutta italiana e che le altre nazioni non hanno.
2: Solo gli italiani.
1: No, tocca indagare. Però intanto mi piacerebbe saperlo anche da chi ci sta ascoltando, no? Al 347-490-0042. Qual è quella cosa tutta italiana che cambiereste?
2: Ecco,
1: completamente.
2: Allora, secondo me pure un'altra cosa.
1: Quale?
2: Gli italiani quando vanno fuori cercano

0: E ci siamo goduti anche il flow di questo pezzo di DJ Snake con Stray Kids in the Dark. Arriva un messaggio.
1: Attenzione, vedi, incredibile.
0: No, a proposito di quello che dicevi tu, che l'italiano quando va fuori cerca sempre il ristorante italiano. Sì. Io mi sento di dire che non sono tra quelli, però uno straniero dice: da straniero che vive in Italia ormai da molti anni, vorrei far capire a tutti voi che andare all'estero e cercare il ristorante italiano vuol dire restare delusi, tranne se non vai in un ristorante stellato. Poi dice: ma non è meglio restare in Italia se devi mangiare
1: italiano? D'accordo, io sono d'accordo con questa. È anche vero che quando stai 20 giorni in un luogo, sì, provi le cose del posto.
0: Intanto,
1: scusami,
0: perché quello che sto cercando di farti capire è che non vai all'estero solo per mangiare, vai per visitare anche, giusto?
1: Ho capito, ma se mangi 3 volte al giorno, comunque, è normale.
0: E visto che noi italiani abbiamo un rapporto col cibo molto stretto, a quel punto vogliamo mangiare bene, anche se andiamo fuori.
1: Sono d'accordo.
0: Per avere le forze di visitare.
2: Io penso che l'unica cosa italiana che cambierei sono le mamme mammone, soprattutto dei figli maschi che sono troppo mammone, troppo.
0: Con te,
2: All'estero non esiste questa cosa.
0: All'estero non esiste, non lo so.
1: Ha ragione, ragazzi, è vero, siamo un popolo di mammone.
3: Niente, delle abitudini e delle forme di italianità, niente. Soltanto una cosa, dobbiamo smettere di criticarci.
1: Brava, bravissima.
0: Smettere di criticarci.
1: Ha ragione.
0: Signora mia,
1: mi dovete credere, avete ragione, ma mi ha fatto innervosire. Mi dicono di tagliare, tagliamo, andiamocene via, volevo concludere un concetto.

0: Allora, novità invece, vedi che al Coachella loro si sono esibite insieme e Gatta ci covava.
1: Perché?
0: È perché poi hanno realizzato il singolo che hanno anche presentato sempre in quell'occasione, Madonna e Sabrina Carpenter.
1: Capito, a volte io pensavo che fosse stato un caso.
0: No, invece no, tutto per Bring Your Love.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Alla ricerca della qualità.
6: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
7: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
6: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
8: Amore, è fatta.
9: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
9: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
11: One Express, anche entro le 12.
12: Gold Espresso, ore 12.
11: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
15: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
16: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
17: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
15: perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Annalisa con la canzone Stiva su Radio Kiss Kiss. Allora, Ciro,
1: dica.
0: Una delle cose che secondo me andrebbero cambiate anche un po' degli italiani
1: è qual questo, è, qual è
0: questo rapporto che hanno con la puntualità. Con la puntualità.
1: In che senso? Perché?
0: Perché non siamo.
1: Noi non siamo puntuali.
0: Non siamo tra i più puntuali del mondo, no? Ci sono un po' di index, di global index che lo rivelano. D'altronde.
1: Però
0: poi
1: mi risulta molto difficile dire questa cosa, perché io sono estremamente puntuale.
0: Vabbè, ma non è che la media comprende tutti.
1: Quindi tu dici la media nazionale.
0: Sì, siamo un po' ritardatari. No, non lo dico io, cioè lo dicono proprio, insomma, quelli che fanno questo tipo di ricerche. Ti ripeto, da alcuni global index, alcune ricerche a livello globale viene fuori questo dato. Intanto c'è una cosa curiosa che io ho scoperto e che volevo condividere con voi, cioè che c'è stato un antropologo che si chiama Edward Hall che ha diviso l'intero pianeta in due tipi.
1: Attenzione.
0: Di puntuali non puntuali. Uno si chiama, un tipo si chiama i policronici.
1: Policronici.
0: Mentre l'altro
1: c'è un popolo policronico.
0: Esatto, e l'altro è monocronico.
1: Ok, qual è la differenza tra i due?
0: Il monocronico vede il tempo in maniera unidirezionale, quindi una volta che hai dato un orario, quello è e si rispetta, punto e basta. La vita sociale gira intorno a un'organizzazione di puntualità e di orari. Mentre i policronici, attenzione, poi manco a farla apposta, sono sempre quelli più a sud del mondo, hanno una concezione del tempo un po' più flessibile.
1: Quindi anche tipo in Sud America. Quelli sono perché nel senso.
0: A che ora ci vediamo? Il pomeriggio, alle 6, alle 7.
1: Paure le 8, fa tu.
0: Anzi, tu considera che ci sono delle popolazioni in America Latina, addirittura alcuni posti dell'America Latina, dove se tu vai all'appuntamento, no? Magari una persona ti invita a cena a casa alle 9. Se tu vai alle 9 sei quasi maleducato, perché rischi di sorprendere il tuo ospite ancora nei preparativi.
2: Vabbè, non me ne frutta proprio niente.
0: No, ma è così, raga.
1: Lo dice il Galateo, non bisogna arrivare prima. Perché è una mancanza di rispetto.
0: Allora,
1: così come non bisogna arrivare dopo.
0: Io rispettosissimo, allora.

0: due grandi aziende, la Columbia Pictures e il ristorante Donna Lina a Marina di Ragusa.
1: Ah, che meraviglia, ma ci ospita?
0: Probabilmente sì.
1: Ce l'ha la scaccia siciliana?
0: La scaccia? Ma quanto è buona, ma...
1: buona, ripiena di broccoli, quanto mi piace. Ce l'hai nucatoli?
0: Andiamo avanti, che è meglio, non sta venendo fa.
1: In quello stesso anno Barry White cantava You Are The First, non solo, anche The Last e poi anche My Everything.

0: palla da disco, quella luminosa che mi illumina tutto con questo pezzo meraviglioso. Tra poco anche Cristina Manco per le news.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Una buona serata e bentrovati. La Premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. L'ultimo confronto di questo tipo c'era stato ormai un anno fa, proprio lo scorso maggio, ed era stato il quarto della legislatura. Meloni, nel corso delle sue repliche, ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita, e alle opposizioni ha assicurato porte aperte per chi vuole pensare all'interesse nazionale. Antivirus. Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo St. Helena Johannesburg hanno dato esito negativo, così come negativo il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma. Un drone presumibilmente di Hezbollah è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL in Libano, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma alcuni edifici hanno subito danni. Intanto nel paese è salito ad almeno 12 morti il bilancio di 7 raid aerei israeliani condotti oggi. L'Air Force One con a bordo il presidente statunitense Donald Trump è atterrato a Pechino. Il capo della Casa Bianca è stato accolto, oltre che dalle istituzioni, da 300 bambini vestiti con uniformi blu e bianche che sventolavano bandiere americane e cinesi. Si tratta della prima visita di un presidente americano in Cina, da quella compiuta dallo stesso Trump nel novembre 2017. Domani incontrerà Xi Jinping, al quale ha fatto sapere chiederà di aprire alle grandi imprese statunitensi. Torniamo in Italia con la cronaca. È stata rintracciata Sonia Bottachiari, la donna di 49 anni scomparsa insieme a figli di 14 e 16 anni il 20 aprile in Friuli. La famiglia residente a Piacenza in buone condizioni di salute, lo riferisce la procura, aggiungendo che non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata, esplicitando ove ciò avvenisse l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile. Lo sport, calcio, stasera alle 21 la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. I nerazzurri freschi di scudetto per il double, la squadra biancoceleste per chiudere la stagione con un trofeo e la qualificazione in Europa. Tennis, non prima delle 20:30 in campo Luciano Darderi contro lo spagnolo Hodar per un posto in semifinale degli internazionali d'Italia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Cari amici della redazione, grazie mille per l'aggiornamento sull'attualità. Alle 18 parte la terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss.
5: La più bella.
0: Questo lo dici tu, intanto tocca capire che cosa andremo a fare. Non solo messaggio cantato, però non credere di cavartela così, caro
5: no,
0: il mio Ciro.
5: Ma stai scherzando, no. Dobbiamo parlare ancora di un sacco di cose.
0: No, perché sta faccenda del ritardo, guarda che c'è una roba che mi salva la vita.
5: Io col concetto di ritardo c'è un problema, che quando hai capito c'è un ritardo.
0: No, però io adesso
5: ho un po' di ansia.
0: Io adesso... No, non quel ritardo, quello è un altro. No, però c'ho un concetto interessante che salverà la vita a tutti i ritardatari, eh.

0: diretta su Radio Kiss Kiss nei Corrieri. Allora, 18:04.
1: Qual era il tuo pensiero? Cosa che avevi detto prima a proposito del ritardo?
0: A proposito del ritardo, beh, non è un mio pensiero. In realtà c'è questo scrittore e anche psichiatra che si chiama Neil Burton che ha detto: regà, allora, quando fate tardi, perché è una mancanza di rispetto? Perché è come se tu stessi dicendo all'altra persona implicitamente: il mio tempo è più prezioso,
1: è più
0: del,
1: prezioso
0: tuo.
1: Del tuo.
0: Quindi
1: capito,
0: aspettami,
1: okay,
0: perché tanto io ho altre cose più importanti da fare. Quando arrivo, arrivo. La verità è che c'è un limite preciso secondo il quale unanimamente in tutto il mondo il ritardo è tollerato. Chiedimi di quant'è?
1: Di quant'è questo, questa tollerabilità?
0: Purtroppo per me non mezz'ora, ma 8 minuti.
1: 8 minuti. Allora,
0: solo
1: ti dico la verità,
0: minuti.
1: Finché sono 8, ma anche 10 ci sta. Quando comincia a diventare anche un quarto d'ora è volgare.
2: No.
1: Sono d'accordo, è volgare.
0: No, non è vero, perché a 10 tu già sei che bello che sclerato, Tu sì, a 10 sei già bello che sclerato.
2: Hai rotto il cazzo.
0: No, non si può dire questo, è volgare. Molto brutto. Tu che rapporto hai con i ritardatari o col ritardo?
1: Mi arrabbio tanto.
0: Ti arrabbi tanto.
1: Ma ci rimango male per quel concetto, perché dici: ma io sto qui per te. Ma non ho capito, ma cosa fa?
0: No, vabbè, ovviamente quando la cosa
1: poi
0: è reiterata.
1: Poi ho imparato, perché ci sono ritardatari cronici che io conosco, miei amici, eccetera, ma so bene che ormai non ci penso neanche più, ma non per dire: ok, mi sono rassegnato e ti aspetto.
0: E ti aspetto,
1: non mi aspetto. Me ne vado proprio.
0: Ciro, ci sei?
1: Cioè, no, tanto so che l'appuntamento soprattutto con questo amico mio che tu conosci salterà, perché poi io ho i minuti contati, perché ho i miei impegni. Lui arriva a noi in ritardo di più. Quindi già so che l'appuntamento non lo farò. Quindi mi vado a fare i fatti miei.
0: No, ma c'è ragione.
1: E aspetto il messaggio suo che dice: ho finito adesso, dove sei? E dico: tranquillo.
0: Ah, non ti dice: sono qui ma non ti vedo?
1: No, perché lo sa lui. Cioè, prima di arrivare, che fa? I ritardatari sono strategici, lo fanno apposta.
0: I ritardatari si dice che siano ottimisti, perché valutano il tempo in un'altra maniera, che ovviamente è sbagliata.

Nella stessa direzione, come canta Paola Iezzi, ma in bici, perché la vera tendenza di quest'estate si muove a quanto pare a colpi di pedale. Secondo l'ultimo report di Turismo Confcommercio, saranno ben 11 milioni gli italiani che useranno la bicicletta durante le prossime vacanze. La metà di loro si porterà la fedele bici da casa, affrontando la classica e mitica sfida del montaggio del portabici sul portabagagli, mentre l'altra metà si affiderà ai noleggi direttamente sul posto. Qualcuno con quella bici scalerà passi di montagna, qualcun altro la userà semplicemente per andare a comprare il giornale e il pane sul lungomare, e questa seconda opzione mi appartiene tantissimo. In ogni caso, la bici sarà la regina dell'estate.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Kiss.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore. Tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari. Leggere le avvertenze.
12: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
16: Kiss Kiss.

E dopo aver sentito quanti milioni di italiani si preparano a pedalare quest'estate, il buon Carmine commenta al 347-490-0042 scrivendo: e ci credo che faranno le vacanze in bici per quanto costa la benzina. Battuta fulminea, ma specchio della realtà attuale, purtroppo. Allora facciamo un salto in Finlandia adesso, in bici ovviamente, perché ad Helsinki hanno appena inaugurato il ponte più alto e più lungo di tutto il paese, con i suoi 1200 metri di lunghezza. E la particolarità di questo ponte, peraltro bellissimo anche da un punto di vista estetico, è che le auto sono totalmente bandite al 100%. Questo colosso d'acciaio e cemento è stato costruito esclusivamente per passeggiare a piedi, per andare in bici e a breve per i tram, che sono tollerati. Ed è un'opera che permette ai residenti di dimezzare i tempi di viaggio verso il centro città, ma il tutto a zero emissioni. Diciamo che è un bel sogno nordico, no? Dove il progresso non si misura con il famoso vrum vrum rombo dei motori, ma con il silenzio di una pedalata sospesa sul mare. Tutto molto bello tranne il nome, ecco, ne avrei scelto uno più semplice da pronunciare per una piccola dolce conduttrice radiofonica che si chiama Rita, che vi dà il benvenuto a bordo insieme fino alle 21. Portami a casa, Kiss Kiss. Ed ora c'è Anastasia.

0: 5, 9, brown eyes.
1: C'è una novità pazzesca fra i nostri New Kiss ed è il nuovissimo singolo di Arisa. Ed è un pezzo sicuramente fresco, sicuramente sorprendente, che ci farà ballare e riflettere allo stesso tempo. E allora ascoltiamolo insieme qui in Portami a Casa Kiss Kiss, si intitola Rugiada.

0: Ha trovato subito posto fra i nostri New Kiss il nuovo singolo di Arisa, Rugiada. Ci colleghiamo con il meteo.it per sapere che tempo farà domani.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Generale miglioramento, ma temporaneo. Residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico. Domani un nuovo fronte si avvicinerà all'Italia con fenomeni sulle Alpi, poi verso le alte pianure settentrionali. Ancora precipitazioni anche sul basso Tirreno. Col passare delle ore ulteriore peggioramento al nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni più sparsi ma frequenti anche sulle regioni meridionali tirreniche. Massime tra 13 e 23 al nord, tra 17 e 22 al centro, tra 16 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Kiss kiss.
4: Alla ricerca della qualità.
5: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
5: Porca vacca, non sul tappeto!
6: Kiss, kiss.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Kiss, kiss.
8: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
9: E invece sì, e non le manca niente.
10: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
14: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
16: La spesa intelligente!
17: Kiss, kiss. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Kiss, kiss.
19: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Kiss, kiss.
20: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
21: Via, via!
20: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
21: Cibu, cibu.

0: Green Kiss.
1: Si è scoperto che il canto di un uccello, il fruscio del vento oppure il suono delle onde non sono suoni piacevoli e rilassanti solo per noi esseri umani, ma anche per gli altri mammiferi che vivono su questo pianeta. Un affascinantissimo studio pubblicato sulla rivista Science ha dimostrato appunto che gli esseri umani e gli animali condividono le stesse identiche preferenze acustiche. In altre parole, abbiamo lo stesso gusto, tra virgolette, per il bello quando si parla di suoni. Il nostro cervello e quello degli animali, soprattutto dei mammiferi appunto, reagisce e si attiva davanti alle stesse medesime armonie, in particolare per i suoni ancestrali o quelli a bassa frequenza. Questo significa una sola cosa, che esiste una specie di linguaggio musicale universale che scavalca le differenze tra le specie e ci unisce tutti sulla stessa frequenza, che molto spesso è quella di Radio Kiss Kiss. Comunque sì, è vero, il vento tra le foglie, un'onda che si infrange, il canto di un uccellino all'alba, niente, siamo tutti parte dello stesso immenso concerto. E su Radio Kiss Kiss la musica dei Corner Shop per voi.

0: È come uscire dal frullatore quando finisce questo pezzo dei Corner Shop fantastico. Fedez, Marco Masini, in arrivo per voi ora su Kiss Kiss.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più

History Kiss in arrivo, datato 1993 ed è una hit degli Spin Doctors, ed è con questa che hanno scalato le classifiche mondiali. Il segreto del successo planetario di questo pezzo, secondo me, è tutto nel giro di basso, fantastico, e anche nella batteria sincopata dal groove micidiale, ma anche il testo non scherza, perché è bello ironico, strutturato come una favola moderna però in chiave funky. È un brano senza tempo che a distanza di oltre 30 anni mantiene intatta

1991, History Kiss con gli Spin Doctors, era Two Princess. E che bella musica stasera su Kiss Kiss. Mamma mia, mi sto divertendo un sacco. Grande musica e serena armonia. Serena Armonia, sembra che mi sto presentando con nome e cognome. No, io sono Rita Manzo. Serena Armonia è quella che si respira invece in questa radio. Da qualche settimana c'è un nuovo membro nella famiglia Kiss Kiss, si chiama Max Pennino e lavora con me in regia stasera, ed è anche lui un tipo molto tranquillo, molto pacifico. Questa cosa io apprezzo tanto, Max, veramente tanto. Fa piacere che siamo così, ci siamo sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda.

nella seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi, mercoledì 13 maggio. JP Cooper, She's on My Mind, Tiziano Ferro, Giorgia Superstar e Manu Chao con Me Gustas Tu, uno dei suoi grandi successi. Io stavo pensando, ascoltandolo, che ci sono artisti che riempiono gli stadi e artisti che riempiono le anime. Ecco, Manu Chao appartiene secondo me a questa seconda categoria. L'anno scorso il suo tour mondiale, era agosto se ricordo bene, il suo tour mondiale ha toccato Capracotta. Capracotta è un piccolo borgo delizioso molisano a 1400 metri d'altezza, nessuna logica commerciale, proprio perfettamente in linea con il suo stile, no? Solamente musica libera, natura e 8000 cuori a battere a tempo con lui. Quindi Manu Chao, diciamo che è uno che suona solo dove lo porta il cuore, ed è per questo che io lo amo tantissimo. Noi invece vi portiamo, noi parlo per mio conto ma anche per Max Pennino che mi segue in regia, vi portiamo tra poco in Antartide, dove gli scienziati hanno fatto una scoperta che veramente toglie il fiato. Ve ne parlo tra pochissimo.

0: che io avevo una casa proprio a Fano?
1: Sì.
0: Te lo giuro. Pazzesco, davvero. Un posto, è un piccolo gioiello delle Marche, a due passi, sì, a due passi da Pesaro. C'è anche una zona portuale molto molto carina, suggestiva, eccetera. Hai una vita intensa, sei una grande lavoratrice, una grande mamma e soprattutto una grande figlia di supporto. Quindi canzone dell'anno in cui sei nata, 1978, su tutte, e sicuramente I Will Survive di Gloria Gaynor, che ti dedico con tutto il cuore. Mara,
1: grazie,
0: kiss
1: mille, Stefano.
0: Ciao.
1: Anche a te, kiss a tutti.
0: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: Chissà te che prima di un debutto respiri a fondo e ti concentri sulla parte. Chissà te che ami fare passeggiate con i tuoi amici a quattro zampe. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Kiss. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss e...
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Dai che ci facciamo anche l'estate 2026 con questa presentata a Sanremo, perché continua a piacere, bravo Samurai J, che abbiamo preso da piccolo, lo abbiamo fatto diventare grande qui a Radio Kiss Kiss con Obsession o Ossessione nella versione originale in italiano, stampata anche in spagnolo. Io l'ho ballata virtualmente con Carolina da Parma, che festeggia il suo compleanno, classe 1985, tantissimi auguri, ha preso spunto evidentemente da Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Beh, un drink e la musica nei cocktail. Margarita, Elodie e Marrakesh. Per i boomer, Tequila Sunrise degli Eagles. Mojito della banda Bardot, ma citato anche da Elettra Lamborghini. Ora i Red Hot Chili Peppers.

volta che suono questa canzone nella musica più bella di Radio Kiss Kiss vorrei non finisse mai, divento un cucciolo di cane, divento il piccirillo innamorato, perché è una delle più belle del pianeta grazie alla complicità di una band chiamata Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham, Mike Fleetwood con Miley Cyrus, si chiama Secrets, l'abbiamo ritrovata a distanza di mesi, che bella davvero. Stiamo facendo questo abbinamento nella giornata mondiale dedicata un po' ai cocktail, ai drink, nella musica che cita appunto tequila e guaranà con Elodie, aiello invece sale e limone, insomma che è un condimento niente male per alcuni drink imperdibili e infiniti, gin tonic e Moscow Mule citati da Amy Schilla, ma anche Moscow Mule era una canzone che vedeva Annalisa con Benji e Fede, tra l'altro champagne, il classico, chiedete alla nonna, Peppino Di Capri, insomma nei testi, nei passaggi testuali, nei titoli delle canzoni c'era, insomma, c'era molta roba da bere, ecco, così stimolava l'attenzione anche per il dopo cena ascoltando quella canzone preposta. Tra poco abbiamo un fantastico New Kiss, prima i Biffy Clyro con Rearrange.

Definito anche disco trasloco quando devi riorganizzarti, questo è il senso di rearrange, non solo umanamente, qualche volta anche dal punto di vista logistico. Sono tornati, sono diventati grandi amici, coinquilini praticamente, LDA e H7 dopo l'esperienza 7 mesi insieme, tornano con la nuova

0: Pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Ciò di dopamina è un uomo sempre positivo, e poi quando fa pezzi come questo, oppure anche più lenti, tipo Risk It All, fa innamorare tutte davvero ancora. Bruno Mars nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Dopo la performance di ieri sera di Sal Da Vinci all'Eurovision Song Contest, i bookmakers hanno rivisto le quotazioni. Prima Sal vincitore nella serata prossima di sabato era dato a 12, invece oggi è sceso a 4. Questo significa che le possibilità, le probabilità di vittoria, anche secondo i bookmakers, sono piuttosto alte. Al primo posto, quotati solo a 2.35, i due finlandesi, il duo finlandese con la violinista che è la sosia di Pamela Anderson, ha fatto anche la controfigura Baywatch, va per la maggiore, mentre per quanto riguarda le altre nazioni in corsa nella finale di sabato, Danimarca quotata a 6, Grecia a 7.50, le ultime anche in caso di quotazioni per l'Eurovision Song Contest. Ora l'ex Spice Girl Melanie C.

Potrebbe cantare l'inno ufficiale God Save the Queen, davvero, con la voce che ha Mick con Fabulous. A proposito, il nostro Filippo Neviani, che ha cantato l'inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia, grande Neck che si è fatto valere prima del calcio d'inizio. Intanto vi posso dire che l'Inter conquista la Coppa Italia 2025-2026, mancano 30 secondi, avanti 2-0, 5 minuti di recupero. L'ultimo double realizzato in Italia è stato della Juventus prima dell'Inter 2017-2018, Inter che dopo lo scudetto conquista anche la Coppa Italia Galli.

quali tifoso rossonero mille pare, credo in questo momento le mille pare gli verranno, ma sportivamente parlando, per la conquista della Coppa Italia dell'Inter, la storia della musica 1978. Gli Chic, Nile Rodgers e Bernard Edwards erano ancora sconosciuti e cercarono di entrare alla discoteca più importante del mondo di New York, cioè lo Studio 54. Furono rimbalzati, tornarono a casa e misero su un inno che sarebbe diventato un anthem della disco music. Sì, le Freak.

Chic, l'inno disco 1978 degli Chic. Pensare che furono rimbalzati dallo studio 54 quando non erano ancora conosciuti, tanto che poi realizzarono poi la stessa notte del rimbalzo in discoteca una bellissima song che abbiamo appena ascoltato. Qualche mese dopo gli stesero il tappeto rosso, tanto per intenderci, allo studio 54 andavi a ballare a New York, incontravi Liza Minnelli, Mick Jagger, Andy Warhol nel privé, nell'underground del locale, cantava Donna Summer, insomma tutto il mondo della disco anni 70 con tanto di vips. Stefano Piccirillo vi parla, Max in regia, Harry Styles, American Girls.

Mi prendo una pausa, sto lontana dai riflettori, ma quando mai questo 2026 segnerà il ritorno di Adele qui da 2121, l'album che la consacrò al pubblico di tutto il mondo, e abbiamo ascoltato Say Fight to the Rain. È vero, disse l'anno scorso: no, basta, io non voglio più fare nulla, voglio dedicarmi a vita privata. E invece la mancanza del microfono, la mancanza degli stadi, dei luoghi di aggregazione e via, è pronta per un grandissimo ritorno. Prima abbiamo sentito anche Harry Styles, che proprio durante questo mese di maggio in corso ha festeggiato 9 anni dalla pubblicazione del suo primo album. Era il maggio del 2017 quando in Italia andava Despacito, ma anche Senza Pagare di J-Ax e Fedez, quando erano molto amici insieme. C'erano i Chainsmokers e i Coldplay con Something Just Like This, La Musica Non C'è di Coez, Ragazza Magica di Jovanotti. A proposito, Lorenzo ritrovò la sua ragazza magica in autoradio ascoltando Radio Kiss Kiss, fece un video davvero virale ai tempi, dedicato a noi, sempre grazie, grande Giova. E poi c'era l'esplosione definitiva anche da parte di Ed Sheeran con un album intitolato Divide, e poi i primi tormentoni firmati da Francesco Gabbani e dai Colors. Quanti ricordi, questa è la parola magica. E allora c'è una canzone che ha questo titolo, che vi piace già tantissimo, è firmata da Blanco ed Elisa.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Lo so che aspettavate questo momento, l'ora tra le 23 e le 24, quando si celebrano i 50 anni di Radio Kiss Kiss, proprio in questo 2026, 1976-2026, il gioco numerico è fatto, ma realizzato con grandissime emozioni. Viaggio nel quale magari ricorderete quando giocavate a Snake sul vostro telefonino cellulare, che non era ancora uno smartphone, o guardavate il film in videocassetta, oppure andavate al negozio preposto con le videocassette. Cassette da noleggiare, cosa ormai diventata preistorica, ma contemporaneamente c'erano delle canzoni fantastiche. Oppure chiamavate gli amici dal telefono fisso di casa, magari qualcuno ancora il telefono con la rotellina e non a tastiera, pagherei per averlo. Oppure cercavate le informazioni su Encarta o salvavate i file sul famoso floppy disk. Tutto questo è 50, le culture e le tendenze di quegli anni e soprattutto la vostra partecipazione. In macchina con Radio Kiss Kiss a quest'ora? Bene, perché non ricordate questa sera insieme a noi il vostro anno più felice? Cioè l'anno al momento più felice della tua vita, ascoltatrice, ascoltatore di Radio Kiss Kiss. Fai mente locale, scegli il tuo anno e dici: sono in macchina, ascolto Radio Kiss Kiss, mio anno preferito è 347 490 0042. 50!

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Kiss Kiss.

0: Francia, il Paris Saint-Germain è campione di Francia questa sera dopo la vittoria con il Lens. Je suis 20 minuti dopo le 23, cosa succede lì fuori?
1: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao, il mio anno più bello che ricordo con enorme piacere è un anno che me lo fa ricordare stesso Radio Kiss Kiss con Pippo Pelo.
0: Wow.
1: 1989, estate 89, vinsi un viaggio a Palma di Maiorca, il mio primo volo in aereo.
0: Che bello.
1: Angelo da Eboli.
0: Ciao, anche primo volo.
2: Buonasera Stefano.
0: Ciao.
2: Io non sono in macchina, sto nel forno. Però viaggio lo stesso perché se mi conto i chilometri che faccio davanti e indietro nel forno, l'altro modo della notte arrivo a Milano.
0: Bella, quattro.
2: Gli anni più belli, gli anni 90.
3: Ciao, sono Stefano.
0: Ciao Stefano.
3: Il mio anno preferito è proprio l'ultimo passato, dal 19 giugno scorso, per un motivo particolare. E continua ancora adesso.
0: Mi fa molto piacere perché ha la voce molto innamorata, molto ma molto innamorata. Bene, gli anni che visiteremo questa sera in 50 li scopriremo tra qualche istante. Prima c'è Ed Sheeran con Thinking Out Loud.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Sta scalpitando anche Ed Sheeran per entrare nella playlist di 50. Ci riuscirà sicuramente. Bella la intro di Thinking Out Loud dell'anno 2014. Pronti per festeggiare anche questa sera? Mentre ci raccontate al 347 490 0042 via WhatsApp il vostro anno indimenticabile, come abbiamo fatto già qualche minuto fa. Vi porto nei 90, dove c'erano le immagini stampate, sì, le foto sviluppate in analogico, spesso appese al muro, insieme ai biglietti dei concerti. C'erano anche le scarpe con la zeppa di retaggio anni 70 che tornavano invece negli anni 90. E la storia di un pezzo intitolato Torn, che molti ricorderanno, è interpretato da Natalie Imbruglia. Qual è la notizia? Che non era un originale, cioè Natalie Imbruglia interpretò una cover, prima volta incisa da un gruppo alternativo poco conosciuto rock, si chiamavano Eden Swap nel 1995, anche in altre versioni, ma grazie alla voce di Natalie Imbruglia è diventato un classico intramontabile degli anni 90. A questo punto noi abbiamo preparato anche la nostra roulette. I croupier sono pronti in regia, a me tocca l'arduo compito di lanciare la pallina e sperare di indovinare l'anno. Lanciamo, sentiamo, ho un presentimento.
0: 1998.

0: ricordi quando c'erano le suonerie per il tuo telefono cellulare con le canzoni che scaricavi rigorosamente a pagamento? Poi più avanti arrivarono effetti speciali, frasi, cartoni animati e chi più ne ha più ne metta. Questo era il periodo giusto dove molti avevano anche la suoneria di Natalie Imbruglia, ex attrice peraltro, ex diva delle soap operas in Scandinavia almeno. Pezzo riconoscibilissimo e intitolato Torn ci ha portato nel 1998 e siamo partiti ufficialmente con 50 anni di Radio Kiss Kiss. Negli anni 2000, in particolare negli anni 10, le tendenze appartenevano anche al modo di mangiare, di cibarsi, di andare a cena. Quell'anno c'era l'avocado mania, cioè l'avocado è stato il protagonista indiscusso, in particolare negli avocado toast. Poi c'era il poké, le ciotole salutari, attualissime anche oggi. I piatti misti con cereali, verdure, proteine sono diventate molto popolari, in particolare a partire da quell'anno. Oppure gli alimenti fermentati, il cavolo fermentato coreano divenne di tendenza. Non mai gradito particolarmente, ma è un gusto personale. E poi c'erano i frullati giganti e molto elaborati, decorati con le ciambelle, biscotti e creme, che sono diventati poi un'attualità ancora dominante nel 2026. Siamo negli anni 10 e siamo con Fabri Fibra, e in particolare con un pezzo intitolato Fenomeno, che fotografava colui che voleva per forza, social permettendo, mettersi in mostra. E ora identifichiamo l'anno, roulette, pallina, anno giusto.
1: 2017.

Il brano che fotografava proprio l'anno 2017 con la necessità di apparire da parte di molti di stereotipi come gli chef televisivi che presero il sopravvento e del desiderio di essere un fenomeno a tutti i costi pur non avendo qualità e, come si direbbe oggi, delle skills. 50 termina il primo tempo qui, ma il secondo scatta tra qualche minuto. Ancora tantissime emozioni, 5 decadi, 5 canzoni, tempo di celebrare invece anche la longevità di una band che è sempre sul pezzo e attuale.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Kiss, kiss. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al cancro.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Abbiamo deciso ogni sera durante la settimana di farvi emozionare, di farvi viaggiare con i vostri ricordi, di pensare a cose estremamente belle, anche in questo caso che sta per arrivare, sensuali, stimolanti, sognanti. Intanto vi dico che quell'anno, 90 è la decade in questione, due uomini fantastici, Bertrand Piccard e Brian Jones, compirono il primo giro del mondo in mongolfiera senza scalo a bordo del Breitling Orbiter. Sempre nel 1999 gli italiani Marco Amoretti e Marcolino De Candia hanno attraversato l'Oceano Atlantico a bordo di due automobili galleggianti riempite di poliuretano, insomma una roba pazzesca. Dimmi solo che mi vuoi ancora qui quando ti allontani da fuori su quelle colline di polvere e quei duri venti che soffiano. Ho trasmesso subito la traduzione in italiano di una cantante definita anche un po' la principessa quell'anno, atmosfera regale nelle sue canzoni. Suo nome è Angun, il pezzo è Snow on the Sahara, naturalmente una metafora, la nevicata sul deserto del Sahara che apre a nuovi sogni, prospettive e quindi aprirsi al mondo anche con cognizione di causa. Pronti via, l'anno l'ho anticipato, sentiamo se l'ho indovinato e ce la conferma.
0: 1999.

Ricordo un'estate a Riccione, facevamo il disco per l'estate e Angun arrivò in postazione con quest'aura, con questo fascino, davvero, io ipnotizzatissimo. Era il successo del 1999 internazionale, intitolato Snow on the Sahara, che avete ritrovato nelle celebrazioni di Radio Kiss Kiss per 50. Ogni sera intorno a quest'ora li facciamo emozionare anche con gli oggetti di culto. Torniamo agli anni 10, quell'anno infatti c'erano le cuffie che esplosero definitivamente senza fili, le cuffiette senza fili, e poi ci fu il ritorno degli occhiali da sole in stile Matrix, le montature estremamente sottili, allungate dalle lenti scure specchiate che già alla fine degli anni 90 avevano avuto il loro perché grazie al successo di Neo, di Keanu Reeves in Matrix. E poi alla fine degli anni 10 ci fu la consacrazione ufficiale degli smart speaker, cioè l'ingresso massiccio nelle case delle varie Alexa, riproduci Radio Kiss Kiss, complice il lancio delle versioni anche in lingua italiana. All'inizio si giocava con delle frasi improbabili, poi questa cosa è passata. In quello stesso anno c'era invece un artista che veniva dal mondo dell'indie che conquistò tutti definitivamente. Calcutta con Paracetamolo, indoviniamo l'anno.

Devo abbracciare Carlo, nostro ascoltatore, vedi l'osmosi con noi confitti che non volevo fino a questo punto, è stato appena lasciato e sente il cuore a mille. Ti diamo un grande abbraccio e so che lo stai avvertendo questo cuore, Carlo, un abbraccio, noi siamo sempre qui e domani torneremo per tutti 21-24, facciamo insieme io, tu e Kiss Kiss e 50 che si chiude con l'Indie di Calcutta e la storia che però continua. 1987 con Black, canzone ripresa da tantissimi artisti anche da Zucchero in Italia, sto parlando di Wonderful Life. Ore 21 domani, Stefano Piccirillo, Kiss Kiss.

0: Mary. La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo, everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.